0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu

Stai ascoltando Blue Notte. RPR 102 104. La notte

notte. Stai ascoltando Blue Notte. RPR 102 104. La notte.

notte. Stai ascoltando Blue Notte. RPR 102 104. La notte.

0: here, baby.
1: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
2: Questa è la notte di RPR.
1: Blu notte.

Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104. La notte

fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

e bevere, da passare in centomila in uno stadio, una sera così strana e profonda, che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda.

padrone. Non sa dove andare, comunque ci va. Va dietro ai fratelli e si fida.

0: se ci fosse la luna. Se ci fosse la luna si potrebbe cantare. Si potrebbe cantare.
1: Ok. Radio Parma 102 104.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 6 e 0 minuti.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 6 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Le trattative con l'Iran stanno andando molto bene, stanno iniziando a darci le cose che devono darci, lo ha detto il presidente americano Trump rispondendo ai giornalisti nel corso di una riunione di gabinetto alla Casa Bianca. Se lo faranno sarà fantastico e se non lo faranno allora Pete Hegseth dovrà finirli, ha aggiunto Trump sottolineando. Non mi sentirei a mio agio con l'uranio di Teheran nelle mani di Russia o Cina. Intanto un nuovo attacco americano nella regione meridionale iraniana intorno alla città portuale di Bandar Abbas. La Norvegia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta dalla Francia e i suoi alleati europei. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron durante l'incontro a Parigi con il premier norvegese, che ha confermato che Oslo desidera essere associata a partner come Polonia, Regno Unito, Germania e paesi nordici. La cronaca: una 14enne è morta nel pomeriggio di ieri ad Aprilia nel nord della provincia di Latina dopo essere stata investita da un'auto mentre si trovava in bicicletta su via della Genio Civile. L'incidente è avvenuto intorno alle 15.30 lungo un tratto di strada già noto per la sua pericolosità. Sul posto sono arrivati in pochi minuti un'ambulanza del 118, un'auto medica e anche un'eliambulanza. La ragazzina però è morta poco dopo l'impatto. Una bimba di circa 3 anni, turista straniera in vacanza con la famiglia nella Savonese, in Liguria, è rimasta coinvolta ieri pomeriggio in un incidente dentro una vasca idromassaggio all'interno di un resort di Celle Ligure. Secondo le prime informazioni sarebbe stata risucchiata da un bocchettone di aspirazione dell'acqua. L'allarme è scattato immediatamente, la piccola è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Presa in carico dal team dell'emergenza urgenza, è stata ricoverata in prognosi riservata. Altra rissa nella Milanese, che ha scatenato un parapiglia alla stazione di Garbagnate Milanese, causata da 2 gruppi di nordafricani che si sono fronteggiati con mazze e bastoni e hanno poi dato vita a un lancio di sassi. Una pietra ha ferito uno di loro al volto, mentre un altro sasso ha spaccato il finestrino di un treno in banchina. 13 giovani identificati dalla Polfer, tutti tra i 19 e i 24 anni. 2 feriti, le cui condizioni non sarebbero gravi, oltre a 5 contusi, tra i quali un bimbo di 9 anni. Il calcio: non ci sono sorprese nella finalissima della Conference League con il Rayo Vallecano e Ignacio Perez, che mancano l'opportunità di fare la storia. Dopo una ripresa dominata è infatti il Crystal Palace a sollevare il trofeo con la firma di Mateta. L'attaccante sigla l'1-0 al 50esimo, poi si divora il raddoppio. Nulla da fare per gli spagnoli, che escono sconfitti. Le Eagles si qualificano alla prossima Europa League, saranno 9 le inglesi nelle coppe. Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
5: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 8 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Guerra nel Golfo in primo piano, nella notte attacco degli Stati Uniti in Iran contro un sito militare che secondo gli States minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. Ha abbattuti 4 droni iraniani e colpito un centro di controllo nella città meridionale di Bandar Abbas. Le azioni sono state descritte come puramente difensive, volte a mantenere il cessate il fuoco. Rappresaglia però dei Pasdaran contro una base americana. Ieri annunce smentite sulle trattative per porre fine alla guerra.
4: Le 4 imbarcazioni che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz sono state costrette a tornare indietro. Le imbarcazioni hanno ricevuto, ma ignorato, un primo avvertimento dalle forze navali iraniane che quindi hanno aperto il fuoco. Intanto gli Stati Uniti impongono sanzioni nei confronti della Persian Gulf Strait Authority, l'organismo creato per gestire le richieste di transito attraverso lo stretto di Hormuz.
5: La Norvegia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta dalla Francia ai suoi alleati europei. L'ha annunciato il presidente Emmanuel Macron durante l'incontro a Parigi con il premier norvegese. Intanto la regina Sonia di Norvegia, 88 anni, è stata ricoverata a causa di problemi cardiaci e rimarrà in ospedale in osservazione per alcuni giorni.
4: La cronaca: una 14enne è morta nel pomeriggio di ieri ad Aprilia in provincia di Latina dopo essere stata investita da un'auto mentre si trovava in bicicletta sul via del Genio Civile. L'incidente è avvenuto intorno alle 15.30 lungo un tratto di strada già noto per la sua pericolosità. Sul posto sono arrivati in pochi minuti un'ambulanza del 118, un'auto medica e anche un'eliambulanza. La bambina è morta poco dopo l'impatto.
5: Altra rissa nel milanese che ha scatenato un parapiglia alla stazione di Garbagnate milanese, causata da 2 gruppi di nordafricani che si sono fronteggiati con mazze e bastoni e hanno poi dato vita ad un lancio di sassi. Una pietra ha ferito uno di loro al volto, mentre un altro sasso ha spaccato il finestrino di un treno in banchina. 13 giovani identificati dalla Polfer, tutti tra i 19 e i 24 anni. 2 i feriti, le cui condizioni non sarebbero gravi, oltre a 5 contusi, tra i quali un bimbo di 9 anni.
4: Il calcio: non ci sono sorprese nella finalissima della Conference League con Rayo Vallecano e Inigo Perez che mancano l'opportunità di fare la storia. Dopo una ripresa dominata è infatti il Crystal Palace a sollevare il trofeo con la firma di Mateta. L'attaccante sigla l'1-0 al 50esimo, poi si divora il raddoppio. Nulla da fare per gli spagnoli che escono sconfitti. I gol si qualificano alla prossima Europa League portando a 9 il numero delle inglesi nelle coppe.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
2: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito è pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
3: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
4: Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Sono le 9 e 0 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
3: Radio Parma 102 104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Guerra nel Golfo in primo piano, nella notte attacco degli Stati Uniti in Iran contro un sito militare che secondo gli States minacciava le truppe americane e la navigazione commerciale. Abbattuti 4 droni iraniani e colpito un centro di controllo nella città meridionale di Bandar Abbas. L'esercito israeliano ha ordinato oggi l'evacuazione di diversi edifici della città di Tiro e delle zone circostanti nel sud del Libano in vista delle operazioni previste contro Hezbollah nonostante la tregua in corso.
4: Diventa un caso il no della Lega all'adesione dell'Ucraina in UE. Dopo l'uscita di scena di Orban in Ungheria, Bruxelles accelera e lavora per aprire i primi capitoli negoziali a giugno. Ma il vice premier Tajani ribatte: noi siamo favorevoli. Co Borghi di Italia Viva parla di totale cortocircuito nel governo su un tema così cruciale. L'ambasciata di Mosca intanto accusa: l'Italia non ha condannato raid sul dormitorio, così si fa complice del regime terrorista di Kiev.
5: Gli Stati Uniti hanno nuovamente inserito nella lista delle persone sanzionate Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele. Nei giorni scorsi le sanzioni erano state revocate in risposta a un'ordinanza giudiziaria. La violenza del 7 ottobre è anche il prodotto dell'impunità che è stata garantita ad Israele, che ha mantenuto per 70 anni un'occupazione illegale, ha ribadito ieri l'Albanese presentando il suo libro a Milano.
4: Per 3 giorni costretta a subire violenze sessuali di gruppo dietro minacce di morte mentre le venivano somministrate sostanze stupefacenti in uno stabile abbandonato a Roma, una 32enne colombiana è riuscita a fuggire per strada e a chiedere aiuto a un passante che ha chiamato il 112. 5 uomini sono stati sottoposti a fermo d'indiziato di delitto dalla Polizia di Stato Capitolina. Altre 11 persone di origine extracomunitaria sono state colpite da provvedimento di espulsione e sono attualmente trattenute presso i CPR di Ponte Galeria, Palazzo San Gervasio e Bari.
5: Dalle 21 di oggi fino alle 21 di domani, venerdì 29 maggio, è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. L'agitazione interessa il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, ma anche i treni Italo, con possibili cancellazioni e variazioni lungo tutta la rete italiana. Previsti disagi anche per il trasporto pubblico locale, con autobus, tram e metropolitane a rischio in diverse città.
4: Il tennis, giornata amara quella di ieri per gli azzurri a Roland Garros. Out Federico Cina, battuto dal lucky loser Jesper De Jong. Nulla da fare per Lorenzo Sonego, che ha perso contro il numero 24 del seeding Tommy Paul. Fuori anche Jasmine Paolini, battuta e rimonta dall'Argentina Sierra dopo 2 ore di gioco. Intanto oggi c'è ritorno in campo di Sinner, attesa un mezzogiorno di fuoco contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Grave infortunio al ginocchio per la tennista americana Hailey Batiste, costretta a uscire in sedia a rotelle dopo una caduta nel match contro la cinese Wang Xi.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102 104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Fra poco con voi Andrea Gatti.
7: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Radio Parma RPR 102.104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri. I gatti vostri.
1: Ci siamo, eh? Ci siamo anche questa mattina.

oggi è uno di quei giorni che sembrano dirti gioca, pensa, ricorda, ma sorridi anche un po', perché oggi è la giornata mondiale del gioco. Sì, del gioco, e forse non è una cosa dei bambini come crediamo, anzi nasce a Seul nel 1998 da un'idea semplice ma geniale: ricordarci che giocare non è perdere tempo, è imparare a vivere meglio e tenere un po' anche del bimbo che c'è tra dentro di noi per non dico secoli, ma almeno i nostri decenni di vita. È importantissimo. Il gioco è fantasia, libertà, immaginazione, è quella cosa che da piccoli facevamo senza vergogna, da grandi spesso dimentichiamo, lo sostituiamo con notifiche, riunioni, lavoro, bollette, che potevano essere anche email. Insomma, oggi una domanda ve la faccio: quando è stata l'ultima volta che avete fatto qualcosa solo per il gusto di divertirvi? Pensateci. Ma il 28 maggio non è solo leggerezza, è anche un giorno che ci ricorda il valore della libertà, della dignità umana, perché nel 1961, quindi esattamente 65 anni fa, nasceva Amnesty International, una delle organizzazioni più importanti al mondo per la difesa dei diritti umani. Pensate che tutto partì da un articolo di giornale, dall'indignazione di un uomo davanti a un'ingiustizia. A volte la storia non nasce da grandi palazzi, ma da qualcuno che decide semplicemente di non voltarsi dall'altra parte. E se volete sapere che cosa succede davvero nel vostro paese, nel nostro paese in questo caso, se corrisponde all'Italia, dovete sentire gli esponenti di Amnesty International che stanno dall'altra parte del mondo, magari gli argentini, ecco, i brasiliani, che sanno più loro di quanto noi possiamo sapere, perché tutto è ovattato, ma non solo da noi ma in qualsiasi parte del mondo. È così che la realtà è più facile che la sappia qualcuno che non c'entra nulla con noi. Poi c'è una data che pesa sul cuore del nostro paese: il 28 maggio del 1974, quando in Piazza della Loggia, Brescia, una bomba durante una manifestazione antifascista, una ferita nel nostro paese, uno di quei giorni che ci ricordano quanto fragile sia la democrazia, quanto la memoria ne sia un esercizio noioso ma una responsabilità importante. Ma la vita, per fortuna, sa sempre trovare anche il modo di tornare a sorridere. Oggi facciamo gli auguri anche a un medico, in questo caso anche un clown di corsia molto particolare, Patch Adams, quello vero, non solo il film, l'uomo che ha insegnato al mondo che una medicina senza umanità cura il corpo ma spesso dimentica l'anima, il dottore dei nasi rossi, delle risate in corsia, della down terapia, uno insomma che ha avuto il coraggio di dire: forse guarire non basta, bisogna anche far star meglio. E di qua tutta una serie di associazioni legati ai nasi rossi, ce n'è anche una in città da noi. A proposito, l'associazione Nasi Rossi VIP, per capirci, verrà per festeggiare un anniversario importante venerdì 5, quindi il prossimo mese, ma fra pochissimi giorni, in diretta qui a Radio Parma per parlarci di nasi rossi in corsia. Poi oggi spegne idealmente le candeline una donna che attraversa le epoche, e stiamo parlando di Kylie Minogue. Cambiano le mode, cambiano i decenni, cambiano persino le acconciature piuttosto improbabili degli anni Ottanta, e lei è sempre lì: pop, energia, eleganza, trasformazione, una di quelle artiste che sembrano avere il segreto nel tempo. E oggi Kylie compie appunto gli anni, nasceva nel 1968, parleremo e ascolteremo anche di lei. Poi ogni giorno ricordiamo anche chi non c'è più, parliamo di un giornalista coraggioso di nome Walter Tobagi, una voce libera in anni difficili, che ci lasciava proprio oggi, e parliamo di tanti anni fa, 46 anni fa, mentre soli, si fa per dire, 10 anni fa se ne andava Giorgio Albertazzi, signore del teatro, della parola, uno di quelli che riuscivano a rendere elegante persino un silenzio. Importante, importantissimo nel teatro, le pause, i silenzi. Insomma, oggi il calendario

racconta questa storia strana, bellissima, ci dice di giocare, di ricordare, di difendere ciò che conta, di sorridere, di ascoltare magari anche buona musica e perché no di sentirsi un po' James Bond mentre prendiamo il caffè del mattino. Perché vi chiedete essere un po' James Bond? Perché oggi uno scrittore inglese, padre di James Bond, Ian Fleming, compirebbe appunto gli anni. Nasceva il 28 maggio del 1908 e se ne andava il 12 agosto del 1964. La saga di Bond è legata assolutamente a lui. E poi c'è un appuntamento in diretta questa mattina con un nostro ospite. Parliamo di Rossano Bompagni, ci parlerà di un percorso ecoartistico dedicato al Po e alle sue genti. Parliamo di Populus. L'ultimo appuntamento si svolgerà il 29 e 30 maggio alle 10:15 qui per saperne di più.

0: con te.
1: GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Siamo all'appuntamento, il primo dei due previsti anche per quest'oggi, giovedì 28 maggio, con la redazione di GazzettaDiParma.it. Abbiamo già in linea questa mattina Pietro Amendola. Pietro, buongiorno, eccoci qua.
3: Buongiorno Andrea, buongiorno ai radioascoltatori. In primo piano ancora il caso dell'ITS Leonardo da Vinci di Parma. I tre studenti accusati dell'aggressione ai professori al Parco della Musica sono stati sospesi per 30 giorni. Le famiglie hanno nominato un avvocato e parlano di altro materiale, anche video, che potrebbero offrire nuovi elementi. La vicenda poi riporta l'attenzione anche sulle nuove regole. Infatti, per alcune sospensioni adesso sono previste attività di cittadinanza attiva e solidale. Per i casi più gravi, oltre i 15 giorni, scatta un percorso di recupero educativo. In provincia di Parma poi gli enti accreditati sono 7, tra appunto Caritas Parma ha raccontato di aver accolto 65 studenti in questo anno scolastico. E poi ancora a Parma, un ragazzo di 14 anni sarebbe stato aggredito sabato sera in via Repubblica vicino a piazzale Vittorio Emanuele II. Stando alla denuncia della famiglia, 4 giovani gli avrebbero chiesto soldi e poi lo avrebbero colpito a un occhio, per lui 7 giorni di prognosi. Poi ci spostiamo in provincia, a Fidenza, dove due falsi operatori del gas sono stati messi in fuga da un'anziana che ha riconosciuto il tentativo di truffa. Si rimanda la massima attenzione ovviamente a questi episodi, diffidare sempre da controlli improvvisi in casa. Poi lo sport, perché stasera c'è l'importantissima partita della primavera del Parma che affronta la Fiorentina al Viola Park nella finale scudetto, con calcio di inizio alle 20:30. Nell'atto precedente, nella semifinale contro il Cesena, era stato decisivo il polacco Mikolajewski con i suoi gol. E infine il cordoglio di Langhirano per la scomparsa di Rino Ferreoli, storico capitano della squadra locale e della promozione del 1969. Un ringraziamento, al prossimo appuntamento.
2: Pietro, ti aspettiamo allora in studio, come sempre, 11:45, questo è l'orario. Va bene, a dopo.
3: A dopo.
1: GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: Notizie dall'ASL di Parma. Sei un fumatore? C'è solo una cosa che devi fare subito. Smettere. Se ti serve un aiuto, rivolgiti ai centri antifumo dell'azienda USL. Sono a Parma, alla casa della comunità Pintor Molinetto e a Fidenza, all'ospedale di Vaio, in via Don Tincati, numero 5. L'accesso è gratuito. Occorre la richiesta del medico di famiglia, visita per tabagismo e la prenotazione al numero verde 800 629 444 o agli sportelli unici CUP. I medici dei centri assicurano interventi personalizzati, supporto psicologico e o farmacologico. Smettere di fumare è possibile ed è la scelta giusta per la tua salute.
1: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: da me.
1: Allora, eccoci qua a ricordare in tre blocchi narrativi e musicali la figura di Kylie Minogue. Ecco, oggi compie gli anni, allora Kylie Minogue nasce a Melbourne il 28 maggio nel 68. Pensate, attraverso oltre 4 decenni di pop e si reinventa in modo continuo, dai teen pop anni 80 fino alla dance internazionale. Prima di diventare una regina della musica leggera, Kylie era un volto televisivo. Da giovanissima recita nella soap opera australiana Neighbours, amatissima in mezzo mondo, sembrava proprio destinata alla carriera d'attrice. Poi succede qualcosa, una canzone, un'intuizione, un colpo di fortuna. Negli anni 80 arriva il suo botto musicale, diventa la ragazza d'oro del pop, leggero, giovane, colorato, canzoni molto orecchiabili e quella faccia, diciamolo, da brava ragazza che conquista tutti. In poco tempo, da attrice australiana, diventa davvero un fenomeno mondiale. Allora cominciamo un po' a ascoltarla con questo pezzo che si chiama Can't Get You Out of My Head, una delle più famose senza dubbio. Kylie Minogue, a lei i nostri auguri.

eccolo qua, primo pezzo d'ascolto. E allora, oggi la cosa più interessante di Kylie è che non resta mai ferma. Attenzione, questo è da sottolineare, perché negli anni 90 cambia pelle, lascia il pop adolescenziale, si sperimenta, si rende più sofisticata, più adulta, e quando qualcuno pensa che il suo momento sia passato, lei torna. E nel 2000 si reinventa completamente con un'immagine più elegante, dance. Nel 2001 arriva questo colpo mondiale che avete ascoltato, è stato un successo gigantesco che invade radio, discoteche, classifiche di tutto il mondo, e lei smette di essere solo una cantante famosa, diventa una vera icona pop internazionale, anche con questo pezzo che segue nel 2002, si chiama Entra nel mio mondo, Come into my world.

La sua storia, quella di Kylie Minogue, non è fatta solo di stelle, lustrini, gioie, perché Kylie affronta anche momenti molto difficili, come la battaglia contro il tumore al seno nel 2005, raccontata con grande forza e discrezione. Forse è anche questo che il pubblico ama di lei: non si è mai atteggiata diva irraggiungibile e negli anni continua a cambiare stile, resta sempre contemporanea e riesce sia a parlare a chi l'ascoltava negli anni Ottanta, sia ai ragazzi di oggi, i 300, talento raro, proprio quello di reinventarsi senza perdere la propria identità. L'abbiamo ascoltata con due pezzi, l'ultimo per augurarle buon compleanno, e questa si chiama Put Your Hands Up, Kylie Minogue.

0: Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: giorni.
1: Abbiamo parlato in apertura di Ian Fleming, che oggi avrebbe 118 anni se non ci avesse lasciato 61 anni fa, e allora lui è legato al cinema in modo stretto, ma per noi anche alle canzoni, alle colonne sonore, perché alla musica, autore e cardine di quella che si chiama Profilo delle Spy Story, è il papà del più celebre agente segreto della storia. Il suo nome è Bond, James Bond. Nasce a Londra e scompare a Canterbury nell'agosto del 64 durante la Seconda Guerra Mondiale. Ian Lancaster Fleming militò come ufficiale nella Marina Britannica, e qui trasse ispirazione per il ciclo letterario incentrato sulla figura della spia al servizio di Sua Maestà, identificata col codice 007, in tutto 14 romanzi, due raccolte di racconti brevi pubblicati tra il 53 e il 66, che consacrarono il personaggio tra i più affascinanti della letteratura. Ispirò oltre 20 trasposizioni cinematografiche, attiva anche come giornalista, curò tra gli altri una raccolta di articoli su 6 città europee e 7 città del resto del mondo, descritte con il tono snob tipico di James Bond. Vi ho detto associata alla musica molto importante, perché di ogni film c'è una colonna sonora portante, appunto, e essere scelti per realizzarla, beh, penso sia davvero un grande onore. Tra queste due che vi facciamo ascoltare oggi, due voci femminili, la prima è Adele, questa del 2012 si chiama Skyfall. This is-

Adele è probabilmente la canzone di Bond più bondiana di quello che è stato il nuovo secolo, no? Non prova a reinventare James Bond, lo celebra, parte con queste orchestrazioni, archi e poi tutto quel senso di fatalismo tipico dei Bond classici, no? La forza di questo pezzo è proprio che sembra cantare non solo un film ma un mito, no? Parla di crolli, lealtà, resistenza, di stare in piedi quando il mondo cade. E che dire, poi arriva la canzone che vi faccio ascoltare, No Time to Die di Billie Eilish, ed è quasi il contrario. Adele celebra la potenza, Billie è invece sospensione, dove Skyfall è una stanza piena di velluto rosso e cristalli, No Time to Die invece è una stanza molto buia con qualcuno che non si fida più di nessuno. E questa canzone nasce dalla collaborazione di Billie con il mitico ormai fratello Finneas e incorpora quello che è un linguaggio classico di Bond, quindi anche in questo caso archi, malinconia, e dentro questo pezzo scritto conoscendo parte della trama del film è il tema centrale della perdita della fiducia, il sospetto verso chi ami. Billie Eilish, una canzone dedicata a Bond molto moderna, ecco, molto vulnerabile. Non racconta questa volta l'eroe invincibile, racconta un uomo ferito, e anche questa vinse l'Oscar confermando una fase sorprendentemente prestigiosa delle canzoni di Bond. Adele canta James Bond come un mito immortale, Billie Eilish lo canta come un uomo invece che sanguina.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006003.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
3: Sono le 10 e 0 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. Un pomeriggio con gli amici in fiume si è trasformato in tragedia per Ahmed, un 21enne annegato ieri in Taro, nei pressi della centrale idroelettrica vicino al ponte Maria Luigia. Secondo una prima ricostruzione, erano da poco passate le 15 quando il giovane è stato risucchiato da un vortice che lo ha trascinato nel canale di induzione centrale, poi a fondo. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato il corpo, ma non c'era più nulla da fare. Le indagini sono coordinate dai carabinieri di Fontanellato. Il 21enne viveva a San Polo di Torrile e lavorava in un'azienda della zona. Forse era andato in fiume proprio per la pausa pranzo. I genitori invece sono in Tunisia. L'ondata di calore che ha interessato il Parmense, ieri a Parma la massima ha toccato 36,4 gradi, ma in 150 anni di rilevazioni si sono registrati dati del genere nella storica centralina dell'Università di Via d'Azeglio. Siamo circa 10 gradi sopra la media del periodo. Sono però possibili temporali nelle prossime ore, atteso un deciso calo delle temperature. C'è un'allerta meteo gialla che interessa il Parmense fino alla mezzanotte di oggi. Portiamo pagina. Il mondo della politica parmense ha incontrato il Papa. Una trentina fra sindaci, amministratori e assessori del nostro territorio hanno partecipato ieri a Roma all'udienza con Papa Leone XIV, accompagnati dal Vescovo Solmi. Torniamo con un messaggio di pace, spiega il presidente della provincia Alessandro Fadda. 5 giorni tra cibo di strada, musica dal vivo, mercati, cultura e intrattenimento. Da domani a martedì 2 giugno il Parco Ducale torna a ospitare il Parma Street Food Festival, organizzato da Confesercenti Parma. Cuore della manifestazione la grande area food con proposte da tutta Italia e dall'estero. L'iniziativa è giunta alla 10ª edizione e continua a crescere con un programma ricco di appuntamenti, spettacoli e attività pensate per tutte le età. In chiusura allo sport, il calcio. L'atteso confronto tra il Parma e Carlos Cuesta avverrà entro il fine settimana, farò sapere. È lo stesso club che intanto ha lanciato la campagna abbonamenti, si intitola Da Sempre per Sempre e scatterà il 3 giugno con la fase riservata alla prelazione. Curva Nord ha aumentato di 20 euro, novità è ridotto per gli under 20, ufficializzato anche il ritiro a Pinzolo dal 25 luglio. E intanto questa sera alle 20:30 al Viola Park la finale scudetto del campionato primavera tra Fiorentina e Parma. È tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
4: Radio Parma 102-104, giornale radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: risparmia ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: La musica continua.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Fra qualche minuto in diretta il professor Rossano Bolpagni, ecologo dell'Università di Parma e responsabile scientifico del progetto Populus. Parleremo di un percorso che intreccia arte, scienza.

0: radio che vive con te.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Ed eccoci arrivati in diretta con il nostro ospite che salutiamo immediatamente. Buongiorno Rossano.
3: Buongiorno a tutte e tutti.
2: Allora, Populus, siamo agli ultimi due appuntamenti, 29 e 30 maggio presso la Biblioteca Civica di Parma, installazioni, arte, musica, live, painting, talk. È questo percorso Populus dedicato al Po, percorso artistico, e alle genti, quindi ai popoli del Po che lì vicino anche gravitano, questo progetto che vede, oltre alla partecipazione di parecchi sponsor, eccetera, eccetera, anche l'Università, il Dipartimento di Scienze Chimiche, il professor Rossano, che chiuderemo semplicemente parlando di Rossano, ecologo. E allora, Rossano, benvenuto qui a Radio Parma, cerchiamo di capire di più per questo progetto, molti non lo conoscono, si parla di trasformazioni del fiume Po, in questo caso, più che di catastrofe, sottolineiamo subito questa cosa, ed è una scelta culturale, scientifica. Ho capito che ci sono dei dati che si intrecciano con l'arte. Vuoi parlarci un po' in modo più ampio di questo progetto?
3: Certamente, il progetto Populus è un progetto finanziato dall'Ateneo nell'ambito di una iniziativa di public engagement. Cosa significa? Significa di voler aprire l'Ateneo e quindi l'università all'interazione con i cittadini, con il pubblico che potremmo definire più generalista, quindi che non è esperto di aspetti legati alla ricerca. Quindi Populus ha come obiettivo quello di aumentare la consapevolezza non solo dei ricercatori e degli appassionati, degli esperti, ma soprattutto dei cittadini e di chi vive nel contesto della Pianura Padana. Il Po, da questo punto di vista, è uno degli ecosistemi, un ambiente tra i più importanti di tutto il nostro patrimonio naturale, non solo di Parma, dell'Emilia Romagna, ma di tutte le regioni del distretto padano, e quindi l'abbiamo preso un po' come modello per cercare di condividere la nuova consapevolezza su quello che sono i cambiamenti climatici e quindi la necessità di adattarci. Quindi,
2: dimmi, finisce, scusa.
3: No, e quindi questo progetto ha proprio un'aspirazione importante di essere trasversale e di cercare di rendere semplici magari concetti che possono scientifici apparire difficili da comprendere.
2: Ecco, ti faccio una domanda che così ci fa capire da che parte rivolgeremo le nostre domande. Il Po che ricordiamo esiste ancora, oppure in parte stiamo vivendo dentro la nostalgia di un ecosistema che non c'è più?
3: Il fiume, il Po è un grande fiume. I fiumi sono ambienti molto particolari, perché di fatto sono la memoria del quello che avviene all'interno del distretto, quindi sono di per sé ambienti estremamente mutevoli. Infatti uno dei temi del progetto è proprio quello di cercare di apprezzare le trasformazioni e anche le risposte che questi sistemi nel tempo possono accumulare. E questa memoria è anche una memoria collettiva, come dicevi tu, perché ci permette di ritornare indietro nel passato, ma ci permette anche di andare nel futuro. Il problema del Po, come nella maggior parte dei casi degli ecosistemi all'interno delle grandi pianure che noi sfruttiamo per ovviamente l'agricoltura, per le nostre vite, è quello di essere sempre più marginalizzati. Quindi uno degli obiettivi strategici di Populus è quello di riporre attenzione su un sistema che troppo spesso è visto unicamente come sfondo. E quindi c'è questo tema importante del fatto che la natura noi la viviamo come sfondo delle nostre vite, ma in realtà noi siamo natura, e quindi dobbiamo riappropriarci della natura come un elemento fondamentale della nostra vita, anche perché se non facciamo così diventa molto difficile essere in grado di dare una risposta o adattarci a quella che è la crisi climatica. Le temperature di questi giorni ci dicono molte cose, ci dicono che dobbiamo in qualche modo agire per poter permetterci una vita, potremmo dire, migliore in un contesto difficile come quello della Pianura Padana.
2: Quanto del cambiamento climatico in realtà del Po dipende dal clima, e quanto invece in quelle che sono poi le lente trasformazioni umane del territorio, che spesso preferiamo magari non vedere, no?
3: Questa è una domanda molto, molto difficile, complessa, potremmo dire. Sempre facendo riferimento al nostro fiume, al fiume Po, molto spesso noi vediamo i fiumi come se fossero degli elementi a sé stanti all'interno del contesto, all'interno di quello che potremmo definire il bacino e il territorio che circonda i fiumi, ma in realtà noi dovremmo vedere i fiumi un po' come il nostro sistema nervoso, il nostro sistema vascolare. È molto difficile pensare alle nostre arterie, ai nostri vasi come qualcosa che può vivere autonomamente rispetto al nostro corpo. La stessa cosa dei fiumi. Quindi quando noi guardiamo un fiume, in realtà non guardiamo unicamente una massa d'acqua che fluisce, ma in realtà guardiamo un elemento essenziale del nostro mondo, e quindi ci restituisce quello che noi diamo, quindi l'uso di suolo, le trasformazioni, gli impatti che noi esercitiamo anche in posizioni, in posti, in luoghi molto lontani dai fiumi, si ripercuotono sui fiumi. Quindi i fiumi sono delle sentinelle del cambiamento, e quindi comprendere i fiumi ci aiuta molto a comprendere noi stessi e la modalità con cui noi interagiamo con la natura. E quindi è una via di mezzo, c'è un effetto globale, ma c'è un effetto molto importante anche delle nostre vite, delle nostre azioni quotidiane sulla natura.
2: Ecco, Rossano, da ecologo osservi i dati, i processi, c'è qualcosa del Po di oggi che ti preoccupa più di altre?
3: La preoccupazione, credo, più che sullo stato di conservazione di qualità del fiume in se stessa, la preoccupazione nasce da un sentimento più generale di stanchezza nei confronti dei temi del cambiamento climatico. Possiamo quasi osservare un generale allontanamento da queste tematiche, che invece qualche anno fa erano più presenti anche nel dibattito, nel confronto pubblico. Adesso ci siamo quasi rassegnati al cambiamento, e quindi questo potrebbe portare a una generale inazione, e quindi diciamo a una scarsa capacità di adattarsi. Invece noi dobbiamo riprendere in pieno questo tema, porlo al centro delle nostre discussioni, perché questa è effettivamente la sfida del futuro. Quando pensiamo ai fiumi pensiamo a una cosa molto particolare, cioè alla risorsa idrica, alla disponibilità dell'acqua per noi, per bere, per gli animali, per gli ecosistemi, per l'agricoltura, per l'industria, per generare energia. Quindi parlare di Po significa parlare di quelli che saranno le sfide enormi che dovremo affrontare, e noi con Populus cerchiamo di farlo in modo leggero e soprattutto in modo trasversale, utilizzando forme espressive come quelle artistiche, che possono essere forse più semplici, più dirette, più empatiche da intuire, perché ci siamo resi conto che la comunicazione scientifica molto spesso non coglie e non stimola risposte.
2: Se il Po potesse parlare e rivolgersi alle comunità che lo gravitano in qualche modo, che cosa direbbe secondo te?
3: Direbbe guardatemi, perché è un po' il tema che dicevamo prima, che abbiamo già richiamato, cioè quello dell'abbandono. Il Po in fin dei conti è un sistema abbandonato, nel senso che è un sistema a cui non ci si rivolge più da un punto di vista ricreativo, da un punto di vista emotivo, e quindi uno dei temi centrali di questo progetto è proprio quello di porre attenzione e di recuperare il Po come luogo di vita, come luogo importante di memoria, e questo giustifica per esempio la partecipazione. Io ringrazio ovviamente la MAB UNESCO Po Grande, la riserva Man and Biosphere e la segreteria tecnica dell'autorità di bacino distrettuale del fiume Po, che è partner di progetto, che ha proprio l'obiettivo di cercare di ricostruire questo equilibrio tra la natura, l'uomo e lo sfruttamento delle risorse per il futuro.
2: Allora, in Populus la scienza incontra l'arte contemporanea. Finora abbiamo parlato di quelle che potevano essere le basi, no, di questo progetto. Fra poco vedremo, dopo il GR e qualche brano musicale, come l'arte è entrata a far parte di questo progetto.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
4: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. In prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
5: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
6: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
7: Non potete resistere alla musica dance degli anni 70, 80, 90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta. Successi tutti da ballare. Mixati da Monica Sensini.
8: La radiocronaca di tutte le partite del Parma Calcio è solo su Radio Parma, la radio ufficiale dei Crociati. Ascolta le partite dei giallo-blu sulle frequenze 102 e 104 e in streaming su radioparma.it.
9: Radio Parma 102 e 104. Le news dall'Italia e dall'estero.
10: Buongiorno dalla redazione.
11: Guerra nel Golfo in primo piano. Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale e intercettato dei droni iraniani. I Pasdaran rispondono con l'attacco ad una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. L'esercito del Kuwait ha dichiarato che le sue difese aeree stanno reagendo ad attacchi ostili di missili e droni.
10: In un'operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo è stato trovato il tesoro della droga del boss Messina Denaro. Effettuati i sequestri per 200 milioni in manette, tre persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa. L'operazione dalle isole Cayman a Monte Carlo ha consentito di ricostruire il patrimonio frutto del reimpiego del narcotraffico anni 80 sotto il boss Messina Denaro.
11: Un sacerdote ha molestato più volte un ragazzino minorenne durante le confessioni nella sua parrocchia in Puglia, nella diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca. Il prete, 69 anni, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia il parroco si sarebbe difeso parlando di un rito di purificazione chiesto dallo stesso minore che riteneva di essere posseduto dal demonio.
10: Già condannato a un anno e otto mesi, rimesso in libertà per corruzione di minorenni, atti osceni davanti a minori, ha colpito ancora. Si è fermato con l'auto davanti a una fermata dell'autobus a pochi metri da due istituti scolastici a Roma e ha compiuto atti osceni davanti a una studentessa minorenne. Con questa accusa, un uomo di 42 anni, psicoterapeuta di VIP e calciatori, è stato arrestato dalla Polizia di Stato e posto agli arresti domiciliari.
11: Continuano le indagini della Procura di Roma sulla morte dei 5 subitaliani durante un'immersione in una grotta delle Maldive il 14 maggio. Dopo le autopsie sui corpi della ricercatrice Muriel Oddeino, della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, è arrivato per le ultime due il nulla osta per i funerali che si terranno domani. Oggi Oggi alle 16 invece nella chiesa di Sant'Ambrogio di Omegna saranno celebrati i funerali di Federico Gualtieri.
10: Continua l'ondata di caldo inusuale sulla penisola con temperature oltremodo estive. Il bollettino del Ministero della Salute segnala per oggi 4 città da bollino rosso. Le temperature toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e Roma. Caldo ma anche piogge temporali con allerta gialla per 7 regioni. Secondo gli esperti esiste una probabilità molto elevata che la temperatura media quinquennale del periodo 2026-2030 superi la soglia chiave di 1,5 gradi al di sopra della media del periodo preindustriale 1850-1900.
11: Ed è tutto, a più tardi.
9: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Roma.
1: Ed eccoci qua, torniamo insieme questa mattina con l'ecologo Rossano Bolpagni per parlare di Populus, quando in questo caso, allora Rossano, dicevamo, la scienza incontra l'arte contemporanea. La domanda è: la scienza da sola oggi non basta più per convincere, oppure c'è un altro risvolto?
2: È chiaro che, come dici, è necessario utilizzare forme nuove di comunicazione o migliorare le forme di comunicazione. La scienza tende a essere molto dura, molto difficile, molto spesso, e quindi l'arte può aiutare tantissimo, ma non è solo una questione di uso di strumenti o di nuovi mezzi di comunicazione, ma è anche un rapporto virtuoso di scambio, e quindi la scienza si può nutrire e viceversa l'arte si può nutrire di scienza per aumentare e incrementare la qualità dei prodotti, delle elaborazioni. Nel caso di Populus, gli approcci artistici sono stati fondamentali per aiutarci a comprendere meglio, e quindi diventano strumenti di conoscenza, perché permettono di osservare. La lenta osservazione dell'artista è un straordinario metodo di studio.
1: Ecco, un dato scientifico, come dicevi tu, ci fa osservare meglio, ci informa e l'opera può emozionare. Secondo te la consapevolezza ambientale nasce più dalla conoscenza o dall'emozione che ti dà l'arte?
2: Sicuramente l'emozione, che è alla base anche del lavoro mio, del lavoro dei miei colleghi, degli ecologi, di tutti gli scienziati. Non possiamo eliminare anche dalla ricerca scientifica ovviamente una parte diciamo emozionale molto importante. È chiaro che poi dopo l'arte si nutre di strumenti, di metodi rigorosi e che si integrano con la visione scientifica. In questo caso, un altro elemento prezioso che ha arricchito questo percorso che abbiamo fatto comune tra gli artisti e noi ecologi è stato il contributo degli studenti, il contributo diciamo delle nuove generazioni. Il progetto ha visto protagonisti il liceo Bertolucci, l'istituto Russell di Guastalla, abbiamo fatto molti incontri in aula e in natura all'interno delle Goline del Po, e questa cosa è stata veramente un percorso molto prezioso che ha nutrito vicendevolmente noi, gli ecologi, gli studenti e gli artisti.
1: Ecco, hai toccato un punto importante. Coinvolgere quindi i giovani è sempre una parola molto usata, ma cosa significa davvero far sentire un quindicenne, un ventenne responsabile di un ecosistema senza trasformare il messaggio come in tante altre cose dove coinvolgiamo i giovani?
2: Credo che questo aspetto possa essere vinto, e quindi riuscire a conquistare l'attenzione dei giovani è quello attraverso l'osservazione, e quindi attraverso quasi un approccio di tipo meditativo nei confronti della natura e attraverso l'esperienza. Quello che manca molto spesso ai nostri giovani, ma manca anche a noi come adulti, è quello di fare esperienze in natura e di vedere la natura non solo attraverso delle immagini, attraverso dei telefonini o altri diciamo strumenti, ma quello di camminare nella natura. Uno dei temi centrali di Populus è stato quello di un percorso, e quindi di camminare insieme nelle Golene, negli spazi del fiume, e questo è stato veramente molto arricchente per tutti.
1: Ecco, l'arte rappresenta quindi in questo caso un preciso ecosistema. C'è il rischio che renda poetico quello che invece in alcuni casi potrebbe o dovrebbe inquietarci, oppure no, secondo te, Rossano?
2: Non credo ci sia questo rischio, affrontando tutti gli aspetti secondo quello che è proprio un assunto dell'ecologia, e quindi la visione cosiddetta olistica, una visione che sia in grado di contenere nella complessità tutti gli elementi in gioco. Noi tendiamo a semplificare i sistemi, a togliere elementi, perché questo ci permette di riuscire a comprendere, ma molto spesso non dobbiamo comprendere i processi complessi della natura, ma dobbiamo farne parte. E quindi questo secondo me è un messaggio molto importante di Populus, e infatti Populus prende come spunto un mito veramente incredibile, che è quello di Fetonte, il mito del figlio del dio sole che muore nel Po, cadendo con il carro del sole che non era in grado ovviamente di guidare come il padre. E questa è una metafora straordinaria di questo scontro, conflitto, ma anche fusione tra l'uomo e la natura. E quindi Populus cerca, in questa prima edizione, speriamo che sia una prima edizione, cerca di recuperare le memorie e il vissuto sul Po, ma per guardare al futuro. Quindi il nostro non è una retrospettiva, è proprio che noi vogliamo, con i giovani e attraverso i mezzi dell'arte, quella di cercare di costruire insieme un futuro.
1: Ecco, parliamo anche, hai parlato di Gio Manzoni, parliamo anche di un'opera del duo Milena Berta e Alessandro Pedretti, Acqua alla base.
2: Il duo Molom, che hai appena citato, ha elaborato un'opera veramente straordinaria, basata sul suono del fiume, e anche questo è un approccio che potremmo dire innovativo nello studio degli ecosistemi. Si parla oggigiorno di quello che si definisce soundscape, cioè il paesaggio sonoro, quindi non è solo un paesaggio di forme, un paesaggio di natura, ma diventa anche un paesaggio di suono, e il suono assume un significato molto molto importante. Noi spesso lo associamo al rumore, al disturbo, ma il suono diventa anche questo un elemento di conoscenza straordinaria. Nella loro opera loro cercano di ricostruire il suono per permetterci di fare esperienze sonore sia sotto il pelo dell'acqua che sopra il pelo dell'acqua, e ascoltando ad esempio il funzionamento anche degli alberi, perché Populus prende il suo nome da uno degli elementi caratterizzanti fondamentali del paesaggio del Po e del nostro paesaggio della pianura, che è il pioppo nero. Populus è il nome del genere del Po, del pioppo nero, Populus nigra, e quindi questa dedicazione nasce proprio dall'elemento iconico, potremmo dire, del pioppo nero all'interno del nostro paesaggio.
1: Allora, in chiusura parliamo di questa due giorni alla Biblioteca Civica di Parma, 29-30 maggio, l'ultima tappa di Populus.
2: Domani pomeriggio avremo una sequenza di attività veramente molto stimolanti all'interno della piazza della Civica, e per questo ringrazio tantissimo Elisa Del Grosso e Francesca Anedda, che ci ospitano e che hanno sostenuto in modo veramente incredibile tutto il percorso del progetto. Domani pomeriggio avremo la musica di Pellegatta e un incontro che potremmo definire strategico tra Latino di Parma, l'autorità di bacino distrettuale del fiume Po con la MAB UNESCO Po Grande, e Insostenibile, quindi con la presenza di Milo Dami, che ci porterà questo confronto a delineare quelle che possono essere le strategie del futuro per recuperare il paesaggio del Po, e soprattutto per cercare di richiamare l'attenzione su questi elementi che, come abbiamo detto in precedenza, sono molto spesso marginalizzati e marginali. E poi sabato mattina avremo un incontro che chiuderà il nostro percorso. Alle 11 ci sarà un dialogo che abbiamo definito eco-geografico tra me e il professor Papotti, che è professore di geografia dell'università. Sarà un incontro molto molto particolare, molto peculiare, perché cercheremo di fondere queste due visioni, la funzione ecologica e la funzione geografica, la visione geografica, in un dialogo che sarà sicuramente inaspettato, perché ci aprirà nuove prospettive per comprendere e conoscere il nostro grande fiume.
1: Allora, grazie all'ecologo professor Rossano Bolpagni per quello che riguarda le ultime due tappe di Populus, per averci raccontato. Se hai qualcosa da aggiungere in chiusura, Rossano?
2: No, voglio ovviamente ringraziarti, Andrea, per l'ospitalità, e ricordo che tutti gli eventi sono gratuiti e quindi vi aspettiamo numerosi, e non vediamo l'ora di condividere con voi gli ultimi momenti del progetto.
1: E ti aspettiamo per la prossima edizione, allora.
2: Grazie mille.
0: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.
1: Abbiamo rivisto il grande fiume, un vecchio pezzo di garbo, ci sta perfettamente in tema, e un altro, impossibile non ricordarlo, il fiume, dalla voce di The Boss, The River, questa mattina.

0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.

0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città.
2: Avete ascoltato i...
3: No.
2: Ga...
3: No, forse non ci siamo. I ga... Vabbè, riprendiamo domani, dai, intanto il programma è finito. I gatti vostri. A domani con i gatti vostri.
4: Ed è tutto per questa mattina, grazie per l'ascolto come sempre, ci ritroviamo domani alle 9 o stanotte alle 22. Vi aspetto, ciao!

0: La musica continua.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Sono le 11:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
3: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in 2 ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
4: Radio Parma 102 104. Giornale Radio.
5: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. Un pomeriggio con gli amici in fiume si è trasformato in tragedia per Ahmed, un 21enne annegato ieri in Taro, nei pressi della centrale idroelettrica vicino al ponte Maria Luigia. Secondo una prima ricostruzione, erano da poco passate le 15 quando il giovane è stato risucchiato da un vortice che lo ha trascinato nel canale di induzione centrale, poi a fondo. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato il corpo, ma non c'era più nulla da fare. Le indagini sono coordinate dai carabinieri di Fontanellato. Il 21enne viveva a San Polo di Torrile e lavorava in un'azienda della zona. Forse era andato in fiume proprio per la pausa pranzo. I genitori invece sono in Tunisia. L'ondata di calore che ha interessato il Parmense. Ieri a Parma la massima ha toccato 36,4 gradi, ma in 150 anni di rilevazioni si sono registrati dati del genere nella storica centralina dell'Università di Via D'Azeglio. Siamo circa 10 gradi sopra la media del periodo. Sono però possibili temporali nelle prossime ore, atteso un deciso calo delle temperature. C'è un'allerta meteo gialla che interessa il Parmense fino alla mezzanotte di oggi. Voltiamo pagina. Il mondo della politica parmense ha incontrato il Papa. Una trentina fra sindaci, amministratori e assessori del nostro territorio hanno partecipato ieri a Roma all'udienza con Papa Leone XIV, accompagnati dal Vescovo Solmi. Torniamo con un messaggio di pace, spiega il presidente della provincia Alessandro Fadda. 5 giorni tra cibo di strada, musica dal vivo, mercati, cultura e intrattenimento. Da domani a martedì 2 giugno il Parco Ducale torna a ospitare il Parma Street Food Festival, organizzato da Confesercenti Parma. Cuore della manifestazione la grande area food con proposte da tutta Italia e dall'estero. L'iniziativa è giunta alla 10ª edizione e continua a crescere con un programma ricco di appuntamenti, spettacoli e attività pensate per tutte le età. In chiusura lo sport, il calcio. L'atteso confronto tra il Parma e Carlos Cuesta avverrà entro il fine settimana, farò sapere lo stesso club che intanto ha lanciato la campagna abbonamenti, si intitola Da Sempre per Sempre e scatterà il 3 giugno con la fase riservata alla prelazione. Curva Nord ha aumentato di 20 euro, novità il ridotto per gli under 20, ufficializzato anche il ritiro a Pinzolo dal 25 luglio. E intanto questa sera alle 20:30 al Viola Park la finale scudetto del campionato primavera tra Fiorentina e Parma. È tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
4: Radio Parma 102-104, Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
7: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati, in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. In prestito ai lavoratori dipendenti, a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
8: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
9: Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
10: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
11: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
12: Notizie dall'Ausl di Parma. Sei un fumatore? C'è solo una cosa che devi fare subito. Smettere. Se ti serve un aiuto, rivolgiti ai centri antifumo dell'azienda Usl. Sono a Parma, alla Casa della Comunità Pintor Molinetto e a Fidenza, all'ospedale di Vaio, in via Don Tincati, numero 5. L'accesso è gratuito. Occorre la richiesta del medico di famiglia, visita per tabagismo e la prenotazione al numero verde 800 629 444 o agli sportelli unici CUP. I medici dei centri assicurano interventi personalizzati, supporto psicologico e o farmacologico. Smettere di fumare è possibile ed è la scelta giusta per la tua salute.

0: Notizie dall'Ausl di Parma. Sei un fumatore? C'è solo una cosa che devi fare subito. Smettere. Se ti serve un aiuto, rivolgiti ai centri antifumo dell'azienda Usl. Sono a Parma, alla Casa della Comunità Pintor Molinetto e a Fidenza, all'ospedale di Vaio, in via Don Tincati, numero 5. L'accesso è gratuito. Occorre la richiesta del medico di famiglia, visita per tabagismo e la prenotazione al numero verde 800 629 444 o agli sportelli unici CUP. I medici dei centri assicurano interventi personalizzati, supporto psicologico e o farmacologico. Smettere di fumare è possibile ed è la scelta giusta per la tua salute.
1: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, gli Stati Uniti hanno condotto un attacco definito puramente difensivo nella regione meridionale dell'Iran, nei pressi della città portuale di Bandar Assab. L'azione americana è scattata dopo il lancio di 4 droni contro una nave commerciale statunitense. Il raid avrebbe preso di mira il nuovo leader della Marina dei Guardiani della Rivoluzione. Immediata la risposta di Teheran, che dichiara di aver colpito una base militare statunitense e aver ripreso i lanci di missili e droni contro gli Emirati Arabi Uniti e il Kuwait.
1: Torniamo in Italia con la politica. Intervenendo Mattino 5, la premier Giorgia Meloni è tornata a chiedere all'Europa misure straordinarie per contrastare la crisi energetica, sollecitando un'estensione della flessibilità sui conti pubblici. La Presidente del Consiglio ha sottolineato che i singoli governi non possono farcela da soli e ha ribadito che non si può dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per le spese di difesa e sicurezza. Il Premier ha anche rivendicato l'efficacia del taglio delle accise, evidenziando che in Italia l'aumento dei prezzi è stato inferiore rispetto a Francia e Germania.
2: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il carovita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti. Coinvolti anche altri settori, tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
1: Siamo alla cronaca. La Guardia di Finanza ha arrestato 3 persone e sequestrato beni e società per oltre 200 milioni di euro. Le indagini hanno permesso di ricostruire un immenso patrimonio schermato da società offshore, frutto del riciclaggio del denaro sporco incassato col narcotraffico degli anni 80 sotto l'egida di Matteo Messina Denaro. L'inchiesta, guidata dal procuratore Maurizio De Lucia, ha attivato canali di cooperazione giudiziaria in numerosi paesi, tra cui Svizzera, Spagna, Lussemburgo, Andorra e Isole Cayman.
2: Notte di paura a Milano, dove un incendio è scoppiato all'interno dell'ascensore di un condominio in via Inganni, provocando una densa nube di fumo che ha invaso l'intero edificio, che è stato poi evacuato d'urgenza. I vigili del fuoco hanno impiegato oltre 2 ore per spegnere le fiamme. 18 le persone trasportate in ospedale per sospetta intossicazione da fumo, nessuno in gravi condizioni. Restano ancora da chiarire le cause dell'incendio.
1: Chiudiamo con l'economia. Con una nota ufficiale, l'Agenzia delle Entrate ha smentito categoricamente le notizie circolate nei giorni scorsi circa presunti controlli automatizzati tramite intelligenza artificiale. L'agenzia ha definito del tutto fantasiose le ricostruzioni giornalistiche, precisando che l'ordinamento italiano non prevede la possibilità di scaricare dati dai social network e che non è mai stata avviata alcuna iniziativa in tal senso. L'ente ha ribadito di agire nel pieno rispetto della privacy e della legge, che vieta espressamente l'uso dell'IA per l'emissione di provvedimenti amministrativi.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
0: GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Buongiorno radioascoltatori, parliamo ancora della tragedia avvenuta ieri sul fiume Taro. Si chiamava Ahmed Lasoued, aveva 21 anni, la vittima appunto dell'episodio avvenuto sulle acque del fiume Taro all'altezza del ponte di Maria Luigia. Il giovane originario della Tunisia era sceso durante la pausa pranzo con alcuni amici per cercare il refrigerio dal caldo. Dopo l'allarme sono intervenuti i vigili del fuoco, sommozzatori e di soccorso, Croce Rossa e Carabinieri, corpo recuperato poco dopo le 17. Poi cresce la preoccupazione in centro per la sicurezza, un'altra aggressione avvenuta ai danni di un 14enne in via Repubblica vicino a piazzale Vittorio Emanuele II. Stando al racconto del padre, il ragazzo sarebbe stato accerchiato da 4 giovani, minacciato e poi colpito con un pugno a un occhio. Per lui 7 giorni di prognosi, la famiglia ha presentato la denuncia. Questa mattina c'è stata anche un'altra aggressione nel quartiere San Leonardo, dove una persona di origine straniera appunto ha subito un'aggressione. L'episodio è avvenuto intorno alle 10:30 in via Cagliari, all'incrocio con via Nuoro, con la vittima che ha riportato lievi ferite per poi essere portata al pronto soccorso di Parma. Poi il meteo, ovviamente, perché maggio 2026 è già da record. In via D'Azeglio la massima a Parma ha raggiunto 36,4 gradi, pensate, il valore più alto del mese negli ultimi 150 anni. Intanto ARPAE ha emesso un'allerta gialla per possibili temporali intensi, quindi cambieranno ovviamente le condizioni meteorologiche. E infine ricordiamo per lo sport, stasera la finale della Parma Primavera, la finale scudetto contro la Fiorentina al Viola Park. Con questo è tutto e alla prossima.
0: GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 12:00.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. Un pomeriggio con gli amici in fiume si è trasformato in tragedia per Ahmed, un 21enne annegato ieri in Taro, nei pressi della centrale idroelettrica vicino al ponte Maria Luigia. Secondo una prima ricostruzione, erano da poco passate le 15 quando il giovane è stato risucchiato da un vortice che lo ha trascinato nel canale di induzione centrale, poi a fondo. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato il corpo, ma non c'era più nulla da fare. Le indagini sono coordinate dai carabinieri di Fontanellato. Il 21enne viveva a San Polo di Torrile e lavorava in un'azienda della zona. Forse era andato in fiume proprio per la pausa pranzo. I genitori invece sono in Tunisia. L'ondata di calore che ha interessato il parmense. Ieri a Parma la massima ha toccato 36,4 gradi, mai in 150 anni di rilevazioni si sono registrati dati del genere nella storica centralina dell'Università di Virazzeglio. Siamo circa 10 gradi sopra la media del periodo. Sono però possibili temporali nelle prossime ore, atteso un deciso calo delle temperature. C'è un'allerta meteo gialla che interessa il parmense fino alla mezzanotte di oggi. Voltiamo pagina. Il mondo della politica parmense ha incontrato il Papa. Una trentina fra sindaci, amministratori e assessori del nostro territorio hanno partecipato ieri a Roma all'udienza con Papa Leone XIV, accompagnati dal Vescovo Solmi. Torniamo con un messaggio di pace, spiega il presidente della provincia Alessandro Fadda. 5 giorni tra cibo di strada, musica dal vivo, mercati, cultura e intrattenimento. Da domani a martedì 2 giugno il Parco Ducale torna a ospitare Parma Street Food Festival, organizzato da Confesercenti Parma. Cuore della manifestazione è la grande area food con proposte da tutta Italia e dall'estero. L'iniziativa è giunta alla 10ª edizione e continua a crescere con un programma ricco di appuntamenti, spettacoli e attività pensate per tutte le età. In chiusura lo sport, il calcio. L'atteso confronto tra il Parma e Carlos Cuesta avverrà entro il fine settimana, farò sapere lo stesso club che intanto ha lanciato la campagna abbonamenti, si intitola Da Sempre per Sempre e scatterà il 3 giugno con la fase riservata alla prelazione. Curva Nord aumentata di 20 euro, novità il ridotto per gli under 20, ufficializzato anche il ritiro a Pinzolo dal 25 luglio. E intanto questa sera alle 20:30 al Viola Park la finale scudetto del campionato primavera tra Fiorentina e Parma. È tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata a Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
4: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito è pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
5: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
6: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La politica in primo piano, intervenendo a Mattino 5, la premier Giorgia Meloni è tornata a chiedere all'Europa misure straordinarie per contrastare la crisi energetica, sollecitando un'estensione della flessibilità sui conti pubblici. La presidente del Consiglio ha sottolineato che i singoli governi non possono farcela da soli e ha ribadito che non si può dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per le spese di difesa e sicurezza. Il premier ha anche rivendicato l'efficacia del taglio delle accise, evidenziando che in Italia l'aumento dei prezzi è stato inferiore rispetto a Francia e Germania.
1: Siamo agli esteri, nuova escalation in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno intercettato droni iraniani e bombardato un sito militare nemico, provocando l'immediata risposta di Pasdaran, che hanno attaccato una base americana. Il presidente Trump ha usato toni durissimi, dichiarando che non c'è alcun accordo con l'Iran e che le forze americane potrebbero tornare a finire il lavoro. Il Tehran ha poi avvertito: nessuno controllerà Hormuz e lo stretto sarà aperto.
2: Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha ribadito il via libera del governo all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, frenando però sulle tempistiche. Per Tajani la priorità assoluta dell'Italia resta l'ingresso dei paesi dei Balcani. L'alta rappresentante dell'UE per la politica estera Callas ha definito una trappola russa le discussioni su chi debba rappresentare l'Europa ad un tavolo di pace con Mosca, esortando a concentrarsi sui contenuti e sull'unità del lavoro di squadra.
1: Grave vicenda di cronaca in Puglia, nella diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca. Un sacerdote 69enne è stato arrestato e posto ai domiciliari, accusato di aver molestato un minorenne in parrocchia. Le molestie sarebbero avvenute all'interno del confessionale in almeno 3 occasioni tra novembre e maggio scorsi. L'inchiesta è scattata dopo la denuncia della madre della vittima. Il sacerdote ha invece sostenuto che i contatti fisici facessero parte di un presunto rito di purificazione richiesto dallo stesso ragazzino, convinto di essere posseduto dal demonio.
2: Orrore a Roma, dove una donna colombiana di 32 anni è stata segregata, drogata e violentata per 3 giorni all'interno di uno stabile abbandonato. La vittima è riuscita a fuggire in strada seminuda, chiedendo aiuto ad un passante che ha allertato il 112. Gli agenti della Polizia di Stato hanno sottoposto a fermo 5 uomini di origine extracomunitaria, nei cui confronti è già scattato il provvedimento di espulsione con l'accusa di violenza sessuale di gruppo, aggravata dall'aver approfittato delle condizioni di minorata difesa della donna. La capacità di reazione della vittima sarebbe stata ridotta dalla somministrazione forzata di stupefacenti.
1: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato programmato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale, che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il carovita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti. Coinvolti anche altri settori, tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
2: Ed è tutto per ora, più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: Energia, passione.
2: Radio Parma.
1: L'ora esatta è offerta da...
3: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
4: Sono le 13:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario la cronaca: la polizia ha dato esecuzione ad un provvedimento di carcerazione a carico di un 68enne resosi responsabile nel 2017 di violenza sessuale nei confronti della nipotina di appena 12 anni. La squadra mobile ha rintracciato il condannato nella sua abitazione a Parma, lo ha portato nel carcere di Via Burra. Deve scontare una pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione. Paura questa mattina nel quartiere San Leonardo, dove una persona di origini straniere è stata aggredita. L'episodio è avvenuto intorno alle 10:30 in via Cagliari, l'incrocio con via Nuoro. La vittima ha riportato lievi ferite per poi essere trasferita al pronto soccorso. La tragedia di Ahmed, il 21enne annegato ieri in Taro nei pressi della centrale idroelettrica vicino al ponte Maria Luigia. Secondo una prima ricostruzione erano da poco passate le 15 quando il giovane è stato risucchiato da un vortice che lo ha trascinato nel canale di induzione della centrale e poi a fondo. Il 21enne viveva a San Polo di Torrile e lavorava in un'azienda della zona di Fontevivo. Era andato in fiume, probabilmente in pausa pranzo. I genitori sono invece residenti in Tunisia. Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza e per la riqualificazione degli spazi sotterranei ex Cobianchi situati in piazza Garibaldi. L'investimento complessivo è di 2.950.000 euro ed è finanziato con fondi del Comune di Parma. Il cantiere avrà una durata prevista di circa un anno. Nel febbraio 2025 le attività di consolidamento dell'area avevano riportato alla luce tracce dell'antico foro romano della città di Parma. Parliamo del meteo. L'ondata di calore ieri a Parma, la massima ha toccato i 36,4 gradi, mai in 150 anni di rilevazioni si sono registrati dati del genere nella storica centralina dell'Università in Via d'Azeglio. Siamo circa 10 gradi sopra la media del periodo. Sono possibili però temporali nelle prossime ore. A Parma e provincia, atteso un calo delle temperature, c'è un'allerta meteo gialla che interessa il parmense fino alla mezzanotte di oggi. Passiamo agli spettacoli con la presentazione della stagione d'opera del Teatro Regio che partirà a gennaio 2027 con Boris Godunov che torna a Parma dopo 34 anni il 22 gennaio, più altri 7 titoli in cartellone. Invece gli appuntamenti nel weekend: da domani a martedì 2 giugno il Parco Ducale torna a ospitare il Parma Street Food Festival organizzato da Confesercenti. Cuore della manifestazione, la grande area food con proposte da tutta Italia e dall'estero. In chiusura lo sport, il calcio: si attende il confronto tra la società, il Parma e Carlos Cuesta, l'allenatore, entro il fine settimana. Intanto questa sera alle 20:30 al Viola Park di Firenze la finale scudetto del campionato primavera tra il Parma e la Fiorentina. E di tutto questo e molto altro si parla questa sera su 12 TV Parma a partire dalle 21, calcio e calcio. Per il momento è tutto, appuntamento alla prossima edizione.
4: Radio Parma 102-104, giornale radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
7: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.AIL.it.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito tre persone con un coltello davanti alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo intorno alle 8:30 di questa mattina. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore ha urlato Allah Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'uomo mentre attorno alla stazione è in corso una vasta operazione di polizia. I feriti, tutti cittadini svizzeri di 28, 43 e 52 anni, sono stati trasportati in ospedale, uno di essi verserebbe in gravi condizioni.
1: Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale intercettato dei droni iraniani. I Pasdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. L'esercito del Kuwait ha dichiarato che le sue difese aeree stanno reagendo ad attacchi ostili di missili e droni.
2: Il console generale d'Italia a Bengasi, Filippo Colombo, ha compiuto mercoledì sera una prima visita a due connazionali attivisti della flottiglia terrestre detenuti in una caserma della polizia della Libia orientale. Lo riferisce la Farnesina, secondo cui il console ha riferito di averli trovati in buone condizioni, ma ha chiesto alle autorità locali alcune migliorie nelle condizioni di detenzione, anche a beneficio degli altri attivisti del gruppo di diverse nazionalità, che hanno chiesto un contributo di assistenza al Ministero degli Esteri italiano.
1: Dalla crisi energetica ai migranti, passando al terrorismo, molti sono stati i temi trattati dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Mattino 5. I provvedimenti del governo in arrivo per scongiurare gli effetti della crisi energetica saranno sempre puntuali, nel senso che ovviamente io comprendo la preoccupazione dei cittadini in questo periodo, è un po' anche la mia preoccupazione, ha detto la Premier. Però voglio anche dire a quei cittadini che possono stare certi del fatto che il governo farà tutto quello che può e che deve per combattere le conseguenze delle crisi internazionali che stiamo vivendo.
2: La Confederazione Unitaria di Base ha proclamato per domani, venerdì 29 maggio, uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle sindacali che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza.
1: Siamo allo sport, il calcio continua a essere una corsa a due per la panchina del Napoli nella giornata di ieri. Nuovi contatti tra gli azzurri e Max Allegri. Intanto l'italiano oggi incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi. L'Atalanta si prepara ad abbracciare Sarri, che si è ufficialmente separato dalla Lazio vicina a Gattuso. Per il Milan ci sarebbe ancora in polla Iraola, ma sul tecnico c'è anche il Crystal Palace, fresco vincitore della Conference League.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
1: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
4: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
5: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 13 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario la cronaca: la polizia ha dato esecuzione ad un provvedimento di carcerazione a carico di un 68enne resosi responsabile nel 2017 di violenza sessuale nei confronti della nipotina di appena 12 anni. La squadra mobile ha rintracciato il condannato nella sua abitazione a Parma, lo ha portato nel carcere di Via Burra. Deve scontare una pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione. Paura questa mattina nel quartiere San Leonardo, dove una persona di origini straniere è stata aggredita. L'episodio è avvenuto intorno alle 10.30 in via Cagliari, l'incrocio con via Nuoro. La vittima ha riportato lievi ferite per poi essere trasferita al pronto soccorso. La tragedia di Ahmed, il 21enne annegato ieri in Taro, nei pressi della centrale idroelettrica vicino al ponte Maria Luigia. Secondo una prima ricostruzione, erano da poco passate le 15 quando il giovane è stato risucchiato da un vortice che lo ha trascinato nel canale di induzione della centrale e poi a fondo. Il 21enne viveva a San Polo di Torrile e lavorava in un'azienda della zona di Fontevivo. Era andato in fiume, probabilmente in pausa pranzo. I genitori sono invece residenti in Tunisia. Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza e per la riqualificazione degli spazi sotterranei ex Cobianchi situati in piazza Garibaldi. L'investimento complessivo è di 2.950.000 euro ed è finanziato con fondi del Comune di Parma. Il cantiere avrà una durata prevista di circa un anno. Nel febbraio 2025 le attività di consolidamento dell'area avevano riportato alla luce tracce dell'antico foro romano della città di Parma. Parliamo del meteo. L'ondata di calore ieri a Parma, la massima ha toccato i 36,4 gradi, mai in 150 anni di rilevazioni si sono registrati dati del genere nella storica centralina dell'università in via D'Azeglio. Siamo circa 10 gradi sopra la media del periodo. Sono possibili però temporali nelle prossime ore a Parma e provincia. Atteso un calo delle temperature, c'è un'allerta meteo gialla che interessa il parmense fino alla mezzanotte di oggi. Passiamo agli spettacoli con la presentazione della stagione d'opera del Teatro Regio, che partirà a gennaio 2027 con Boris Godunov, che torna a Parma dopo 34 anni il 22 gennaio, più altri 7 titoli in cartellone. Invece gli appuntamenti nel weekend: da domani a martedì 2 giugno il Parco Ducale torna a ospitare il Parma Street Food Festival, organizzato da Confesercenti. Cuore della manifestazione, la grande area food con proposte da tutta Italia e dall'estero. In chiusura lo sport, il calcio: si attende il confronto tra la società, il Parma, e Carlos Cuesta, l'allenatore, entro il fine settimana. Intanto questa sera alle 20.30 al Viola Park di Firenze la finale scudetto del campionato primavera tra il Parma e la Fiorentina. E di tutto questo e molto altro si parla questa sera su 12 TV Parma a partire dalle 21 a Calcio e Calcio. Per il momento è tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Notizie dall'Ausl di Parma. Sei un fumatore? C'è solo una cosa che devi fare subito: smettere. Se ti serve un aiuto, rivolgiti ai centri antifumo dell'azienda Usl. Sono a Parma, alla Casa della Comunità Pintor Molinetto, e a Fidenza, all'Ospedale di Vaio, in via Don Tincati, numero 5. L'accesso è gratuito. Occorre la richiesta del medico di famiglia, visita per tabagismo e la prenotazione al numero verde 800 629 444 o agli sportelli unici CUP. I medici dei centri assicurano interventi personalizzati, supporto psicologico e o farmacologico. Smettere di fumare è possibile ed è la scelta giusta per la tua salute.
0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
1: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito è pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
2: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
3: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Una notizia dell'ultima ora in apertura. L'IDF ha reso noto che poco fa è stata attaccata Beirut. Intanto il leader supremo iraniano Khamenei ha dichiarato che gli Stati Uniti e Israele stanno cercando di destabilizzare la Repubblica Islamica in un messaggio scritto e letto dalla televisione di Stato. Il piano cieco del nemico dopo la guerra imposta, la pressione economica e l'assedio politico e propagandistico è quello di creare divisioni e disgregazione per compensare le sconfitte militari e mettere in ginocchio la nazione, ha detto Khamenei, che non appare in pubblico da prima della sua entrata in carica a marzo.
1: La Germania e i Paesi Bassi istituiranno quest'anno un quartier generale tattico congiunto nei Paesi Baltici per comandare le forze sul fianco orientale della NATO e contribuire a scoraggiare la Russia. Il centro di comando congiunto tedesco-olandese assumerà un ruolo di comando sul fianco orientale della NATO, dunque in particolare nella regione dell'Estonia e della Lettonia, nei prossimi mesi, ha dichiarato il Ministero della Difesa tedesco in un comunicato.
2: Nel corso di un'operazione internazionale coordinata dalla DDA di Palermo e condotta dai finanzieri del comando provinciale del capoluogo, sono state arrestate 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita, aggravato dall'agevolazione mafiosa, e sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. L'operazione, che si è svolta in diversi paesi, ha consentito di ricostruire un enorme patrimonio frutto del reimpiego anche attraverso società offshore, di guadagni incassati dagli anni 80 con il narcotraffico sotto l'egida del capomafia Matteo Messina Denaro.
1: Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone con un coltello davanti alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo attorno alle 8:30. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore ha urlato all'Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'uomo mentre attorno alla stazione è in corso una vasta operazione di polizia. I feriti, tutti cittadini svizzeri di 28, 43 e 52 anni, sono stati trasportati in ospedale e uno di essi verserebbe in gravi condizioni.
2: La crisi energetica, i provvedimenti del governo e i fatti d'attualità sono stati diversi i temi toccati da Giorgia Meloni nel corso del suo intervento a Mattino 5. I cittadini possono stare certi che il governo farà tutto quello che può e deve per combattere le conseguenze delle crisi internazionali che stiamo vivendo, ha dichiarato la Premier. Vogliamo che l'Italia sia una nazione che non deve dire grazie a nessuno, ha poi sottolineato.
1: Il calcio sarà una corsa a due per la panchina del Torino, contatti positivi con Abate, ma piace anche Aquilani, che incontrerà il Granata dopo le finali playoff di Serie B. Entrambi piacciono anche al Sassuolo, che cerca il sostituto di Fabio Grosso. Anche per la panchina del Napoli sono due nomi, nuovi contatti tra gli azzurri e Massimiliano Allegri. Intanto l'italiano incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Notizie dall'Ausl di Parma. Sei un fumatore? C'è solo una cosa che devi fare subito. Smettere. Se ti serve un aiuto, rivolgiti ai centri antifumo dell'azienda Usl. Sono a Parma, alla casa della comunità Pintor Molinetto e a Fidenza, all'ospedale di Vaio, in via Don Tincati, numero 5. L'accesso è gratuito. Occorre la richiesta del medico di famiglia, visita per tabagismo e la prenotazione al numero verde 800 629 444 o agli sportelli unici CUP. I medici dei centri assicurano interventi personalizzati, supporto psicologico e/o farmacologico. Smettere di fumare è possibile ed è la scelta giusta per la tua salute.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 14 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario la cronaca: la polizia ha dato esecuzione ad un provvedimento di carcerazione a carico di un 68enne resosi responsabile nel 2017 di violenza sessuale nei confronti della nipotina di appena 12 anni. La squadra mobile ha rintracciato il condannato nella sua abitazione a Parma, lo ha portato nel carcere di Via Burra. Deve scontare una pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione. Paura questa mattina nel quartiere San Leonardo, dove una persona di origini straniere è stata aggredita. L'episodio è avvenuto intorno alle 10.30 in via Cagliari, l'incrocio con via Nuoro. La vittima ha riportato lievi ferite per poi essere trasferita al pronto soccorso. La tragedia di Ahmed, il 21enne annegato ieri in Taro, nei pressi della centrale idroelettrica vicino al ponte Maria Luigia. Secondo una prima ricostruzione, erano da poco passate le 15 quando il giovane è stato risucchiato da un vortice che lo ha trascinato nel canale di induzione della centrale e poi a fondo. Il 21enne viveva a San Polo di Torrile e lavorava in un'azienda della zona di Fontevivo. Era andato in fiume, probabilmente in pausa pranzo. I genitori sono invece residenti in Tunisia. Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza e per la riqualificazione degli spazi sotterranei ex Cobianchi situati in piazza Garibaldi. L'investimento complessivo è di 2.950.000 euro ed è finanziato con fondi del Comune di Parma. Il cantiere avrà una durata prevista di circa un anno. Nel febbraio 2025 le attività di consolidamento dell'area avevano riportato alla luce tracce dell'antico foro romano della città di Parma. Parliamo del meteo. L'ondata di calore ieri a Parma, la massima ha toccato i 36,4 gradi, mai in 150 anni di rilevazioni si sono registrati dati del genere nella storica centralina dell'Università in via d'Azeglio. Siamo circa 10 gradi sopra la media del periodo. Sono possibili però temporali nelle prossime ore. A Parma e provincia, atteso un calo delle temperature, c'è un'allerta meteo gialla che interessa il parmense fino alla mezzanotte di oggi. Passiamo agli spettacoli con la presentazione della stagione d'opera del Teatro Regio, che partirà a gennaio 2027 con Boris Godunov, che torna a Parma dopo 34 anni il 22 gennaio, più altri 7 titoli in cartellone. Invece gli appuntamenti nel weekend: da domani a martedì 2 giugno il Parco Ducale torna a ospitare il Parma Street Food Festival, organizzato da Confesercenti. Cuore della manifestazione, la grande area food con proposte da tutta Italia e dall'estero. In chiusura lo sport, il calcio: si attende il confronto tra la società, il Parma, e Carlos Cuesta, l'allenatore, entro il fine settimana. Intanto questa sera alle 20.30 al Viola Park di Firenze la finale scudetto del campionato primavera tra il Parma e la Fiorentina. E di tutto questo e molto altro si parla questa sera su 12 TV Parma a partire dalle 21, calcio e calcio. Per il momento è tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
7: Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.

0: su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
1: Giovedì 28 di maggio, 4 minuti dopo le 3, buon pomeriggio, bentrovati, come state? Avete caldo, avete freddo, state bene, siete sotto condizionatore a palla, oppure siete come me, quelli che non ne hanno bisogno? No, non è vero, anch'io l'ho acceso. No, è che non si respira e quindi non è tanto il caldo, è proprio questa cappa. Noi abitiamo nella fabbrica dell'umidità, come noto la pianura padana ha questo bel primato e quindi ci adeguiamo insieme sino alle 17 con tantissime notizie oggi, veramente tante, così come tanti sono i compleanni che non so nemmeno se riusciremo a festeggiarli tutti musicalmente parlando o nominarli, sì, però con le canzoni non lo so, qui c'è praticamente un'ora di scaletta. Poi anche parleremo di fiori d'arancio per Dua Lipa, che a quanto pare ha deciso di sposarsi in Italia, in Sicilia, e tante altre cose. Intanto cominciamo, questa è la prima canzone della nostra scaletta oggi pomeriggio, Sam Fender con Olivia Neal.

Non ho mai capito perché questa canzone di Stevie Wonder è stata così sottotracciata. Uscita alla chetichella nel 2020, era un benefit per aiutare le persone indigenti, una canzone bellissima, Where Is Our Love Song. Have You Ever Seen the Rain è il prossimo pezzo, e quando si nomina questo titolo non possono non venirci in mente i Creedence Clearwater Revival, anche perché oggi è il compleanno del loro leader John Fogerty. È nato a Berkeley oggi nel 1945 e oggi compie 81 anni.

e la sua The Wheel. Allora, altri compleanni, via, veloci. Dunque, Kylie Minogue. Chi se la ricorda Kylie Minogue? I just can't get you out of my head. Quella lì. Piccolina, una ragazza bellissima, però in miniatura. È nata a Melbourne, in Australia, però naturalizzata britannica. È nata oggi, 28 maggio nel 1968, quindi compie 58 anni. Mentre ex leader dei Timoria e poi anche grande interprete solista, è nato a Brescia oggi nel 1967. Stiamo parlando di Omar Pedrini, compie 59 anni. Tanti auguri, questa è la sua. Che ci vado a fare allora?

0: Beh, noi da Parma siamo pronti per andare a Londra. Passaporto già bello lì, bello nuovo da spianare. Eh sì, perché insomma avete letto sulla Gazzetta, ormai ci sono anche i voli per Londra, Londra Stansted, dall'aeroporto Verdi della nostra città. Non vediamo l'ora di volarci a Londra, perché è sempre comunque molto suggestiva, almeno per chi ama la musica e per chi ha avuto un certo imprinting. C'è la pubblicità, torniamo tra poco.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
4: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
5: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
6: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.

I Charlatans, c'è ancora una canzone prima dell'appuntamento con le news, le notizie dall'Italia e dal mondo alla mezz'ora. Sì, qui su Radio Parma ogni mezz'ora c'è un appuntamento con l'informazione o locale oppure nazionale e internazionale. E per le notizie appunto dall'Italia e dal mondo arriviamo con Lola Young e la sua Messi. You know.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: L'IDF comunica che è stata attaccata a Beirut dopo l'annuncio dell'esercito israeliano di aver lanciato un attacco mirato su Beirut. I media libanesi riferiscono che il raid ha colpito Shua Ifat nella zona sud della capitale. Questo è il primo attacco dell'IDF contro Beirut da 3 settimane a questa parte. Nei giorni scorsi era emersa la contrarietà dell'amministrazione USA a eventuali raid sulla capitale libanese perché in America non vogliono vedere palazzi crollati a Beirut, ma un alto funzionario israeliano aveva affermato che gli attacchi mirati sono esclusi dal diktat del presidente Donald Trump.
1: Il console generale d'Italia a Bengasi, Filippo Colombo, ha compiuto ieri sera una prima visita ai 2 connazionali attivisti della flottiglia terrestre detenuti in una caserma della polizia della Libia orientale. Lo riferisce la Farnesina, secondo cui il console ha riferito di averli trovati in buone condizioni, ma ha chiesto alle autorità locali alcune migliorie nelle condizioni di detenzione anche a beneficio degli altri attivisti del gruppo di diverse nazionalità che hanno chiesto un contributo di assistenza al Ministero degli Esteri italiano.
2: Un uomo ha accoltellato ferendo le 3 persone questa mattina alla stazione ferroviaria di Winterthur vicino a Zurigo in Svizzera prima di essere arrestato. L'uomo 31enne svizzero, come si vede da alcuni video circolati sui social, avrebbe urlato Allah Akbar mentre feriva le persone con un'arma da taglio. La polizia ha affermato che al momento il movente dell'attacco non è ancora chiaro e che le indagini sono in corso per stabilire le cause dell'agguato.
1: Si ipotizza una nuova intimidazione e danni della Sicily by Car, la pista al vaglio degli inquirenti dopo l'incendio che la notte tra martedì e mercoledì a Villa Grazia di Carini in provincia di Palermo ha coinvolto diverse auto parcheggiate nel piazzale nel nuovo showroom aperto dall'imprenditore Tommaso Dragotto appena 20 giorni fa. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, sarebbe il secondo episodio intimidatorio e danni dell'imprenditore nel giro di pochi mesi dopo che lo scorso 21 marzo erano stati esplosi numerosi colpi di Kalashnikov contro un deposito dell'azienda a Palermo.
2: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il carovita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti, coinvolti anche altri settori tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
1: Il tennis, Flavio Cuboli torna al terzo turno del Roland Garros, un anno dopo il romano eguaglia il suo miglior risultato in carriera a Parigi grazie alla vittoria sul cinese Yi Bingwu, numero 92 al mondo, con il triplo 6-4 in 2 ore e 12 minuti di gioco. Una partita ben amministrata da Cuboli, bravo soprattutto nel secondo set a rimediare rapidamente a una partenza in salita che poteva cambiare volto del match che invece si porta a casa.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Questa canzone compie quest'anno 26 anni, belli tondi, beh, tondi no, i 26 non sono tondi, comunque sono 26 anni, era il 2000, inauguravano così il nuovo millennio i Filter con Take a Picture. Noi ci fermiamo un minuto e 7 secondi, se non ci credete cronometrate, e poi torniamo per parlare di Mobland, una serie bellissima con degli interpreti meravigliosi, Pierce Brosnan, Helen Mirren e anche Tom Hardy, che è in assoluto uno dei miei attori preferiti. Però Tom Hardy sta avendo qualche problema, ma soprattutto ne sta creando sul set della nuova stagione, ne parliamo tra poco.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

uno dei capolavori dei Fountains DC, canzone che è stata inclusa in parecchie colonne sonore, soprattutto nelle serie, ed è stata inclusa anche in Mobland, anzi era proprio la canzone che si sente, è proprio la canzone che si sente all'inizio di ogni puntata della serie, una serie bellissima su Paramount Plus, non so se avete avuto l'occasione di vederla, con degli interpreti meravigliosi, tutta ambientata a Londra, con la mafia irlandese, intrighi, personaggi veramente scolpiti, col martello perfetti, con scalpello e martello più che col martello, e tra gli interpreti c'è anche Tom Hardy in assoluto uno dei miei attori preferiti, però evidentemente Tom Hardy è un po' una testina, perché si è sparsa la voce che sia stato licenziato dal set della nuova serie. No, comunque non ancora, però le sue intemperanze sarebbero sulla bocca di tutti dopo le liti sul set coi produttori, le attese lunghissime toccate ai coprotagonisti, che non è che siano degli attorini sconosciuti, uno è Pierce Brosnan, l'altra è magnifica, fantastica Helen Mirren, che insomma sono stati costretti da Tom Hardy ad attese lunghissime prima che lui si presentasse sul set con la giusta disposizione per recitare le sue scene. Il destino di Tom Hardy comunque deve ancora essere deciso, certo è che ha messo del suo con questi comportamenti e anche con delle liti furiose sul set, ma questa è una serie gangster e quindi magari lui era troppo nel personaggio. Comunque è famoso per avere un temperamento piuttosto fumantino e avrebbe avuto scontri anche con i produttori della serie e altri membri della crew, e anche se l'inizio delle riprese della terza stagione di Mobland è previsto per settembre in Inghilterra, al momento manca ancora l'approvazione ufficiale da parte di Paramount e questa attesa potrebbe essere stata motivo di tensione tra Tom Hardy e i produttori. Ma c'è un'altra attesa ben più imperdonabile: secondo una fonte Tom Hardy si rifiutava di uscire dal suo camerino per ore, faceva aspettare tutto il cast, il che è un vero e proprio gioco di potere. Far aspettare Pierce Brosnan, Helen Mirren e gli altri è un suicidio professionale. Cosa volete che vi dica? Queste star di Hollywood, che poi sono mica tanto Hollywood, però queste grandi star hanno ogni tanto dei comportamenti per noi incomprensibili, ma incomprensibili anche per gli altri. Se non fa così Pierce Brosnan o Helen Mirren, tu perché ti permetti di farlo? Speriamo che si calmi, speriamo che torni alla sua e soprattutto speriamo che arrivi la terza stagione di Mobland, serie TV veramente bella. Noi continuiamo con i compleanni e ci vogliamo ricordare di Roland Gift, che è nato oggi nel 1961 a Birmingham, compie 65 anni, il cantante dei Fine Young Cannibals. Questa canzone mi ha sempre ricordato Bollicine di Vasco Rossi, secondo me l'hanno copiata.

Eh sì, perché se ci pensate bene, questo riff di chitarra, queste pennate, ricordano tantissimo Bollicine di Vasco Rossi, che è dell'83, mentre questa è dell'89. Non so se Vasco ha mai rivendicato qualcosa, ma non credo. She Drives Me Crazy, tanti auguri al cantante dei Fine Young Cannibals, allora, che compie 65 anni. E il nuovo dei Kasabian l'avete già sentito? No? Beh, provvediamo subito, provvediamo immediatamente. Intanto saluto il mio amico Lolo dei Madrega, grande band dell'Appennino. Ciao, ciao, and thanks you for listening.

0: Non dimenticherò mai la prima volta che ho ascoltato i Clash. Non mi piacevano, non li sopportavo. Meno male che c'erano i miei amici che mi hanno convinto del contrario. Vedi l'importanza dell'amicizia. Rock the Casbah, i Clash dal 1982. Ci sono le news, ci ritroviamo subito dopo.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
3: Sono le 16 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario la cronaca: la polizia ha dato esecuzione ad un provvedimento di carcerazione a carico di un 68enne resosi responsabile nel 2017 di violenza sessuale nei confronti della nipotina di appena 12 anni. La squadra mobile ha rintracciato il condannato nella sua abitazione a Parma, lo ha portato nel carcere di Via Burra. Deve scontare una pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione. Paura questa mattina nel quartiere San Leonardo, dove una persona di origini straniere è stata aggredita. L'episodio è avvenuto intorno alle 10.30 in via Cagliari, l'incrocio con via Nuoro. La vittima ha riportato lievi ferite per poi essere trasferita al pronto soccorso. La tragedia di Ahmed, il 21enne, annegato ieri in Taro, nei pressi della centrale idroelettrica vicino al ponte Maria Luigia. Secondo una prima ricostruzione, erano da poco passate le 15 quando il giovane è stato risucchiato da un vortice che lo ha trascinato nel canale di induzione della centrale e poi a fondo. Il 21enne viveva a San Polo di Torrile e lavorava in un'azienda della zona di Fontevivo. Era andato in fiume, probabilmente in pausa pranzo. I genitori sono invece residenti in Tunisia. Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza e per la riqualificazione degli spazi sotterranei ex Cobianchi situati in piazza Garibaldi. L'investimento complessivo è di 2.950.000 euro ed è finanziato con fondi del Comune di Parma. Il cantiere avrà una durata prevista di circa un anno. Nel febbraio 2025 le attività di consolidamento dell'area avevano riportato alla luce tracce dell'antico foro romano della città di Parma. Parliamo del meteo. L'ondata di calore ieri a Parma, la massima ha toccato i 36,4 gradi, mai in 150 anni di rilevazioni si sono registrati dati del genere nella storica centralina dell'Università in Via d'Azeglio. Siamo circa 10 gradi sopra la media del periodo. Sono possibili però temporali nelle prossime ore. A Parma e provincia, atteso un calo delle temperature, c'è un'allerta meteo gialla che interessa il parmense fino alla mezzanotte di oggi. Passiamo agli spettacoli con la presentazione della stagione d'opera del Teatro Regio, che partirà a gennaio 2027 con Boris Godunov, che torna a Parma dopo 34 anni il 22 gennaio, più altri 7 titoli in cartellone. Invece gli appuntamenti nel weekend: da domani a martedì 2 giugno il Parco Ducale torna a ospitare il Parma Street Food Festival, organizzato da Confesercenti. Cuore della manifestazione, la grande area food con proposte da tutta Italia e dall'estero. In chiusura lo sport, il calcio: si attende il confronto tra la società, il Parma, e Carlos Cuesta, l'allenatore, entro il fine settimana. Intanto questa sera alle 20.30 al Viola Park di Firenze la finale scudetto del campionato primavera tra il Parma e la Fiorentina. E di tutto questo e molto altro si parla questa sera su 12 TV Parma a partire dalle 21, calcio e calcio. Per il momento è tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

insomma ci è voluto un po' di tempo per ascoltarla, ma poi alla fine ci siamo riusciti. Da 40 anni ne abbiamo già parlato. Elite FIBA 17 re, 11 minuti dopo le 4, di nuovo bentrovati, seconda ora di Newsroom che apriamo parlando di cinema, perché stavo guardando che da oggi, sai che non è mica una brutta idea, dopo l'uscita americana arriva Kill Bill The Whole Bloody Affair. Praticamente, insomma, dopo l'uscita americana, Kill Bill, non come già lo conosciamo, ma così come lo ha pensato in origine lo stesso Quentin Tarantino. Quanto dura? Dura un bel po', dal 28 maggio al 3 giugno nei cinema, e dura 281 minuti, è un unico film, sono 4 ore praticamente, e quindi si supera la divisione in volume 1 e volume 2 rispettivamente 2003 e 2024, divisione che fu voluta all'epoca da Miramax per commercializzare più agevolmente quest'opera veramente meravigliosa. Adesso anche il pubblico italiano potrà godere della visione di Kill Bill nella sua versione integrale. È disponibile senza tagli, con scene mai viste, e come si legge nelle note, il montaggio elimina il cliffhanger finale del primo capitolo e il riassunto iniziale del secondo, introducendo novità significative come il celebre scontro con gli 88 folli, che però non erano 88, io li ho contati. E viene presentato per la prima volta interamente a colori e sequenze totalmente inedite che arrivano in Italia in versione originale sottotitolata. E tra le tante novità, spazio a una sequenza in stile anime lunga 7 minuti e mezzo che in flashback dà ulteriori spunti sul passato di Oren Shi, interpretata da Lucy Liu, e come post credit all'aggiunta di Lost Chapter Yuki's Revenge, un vero e proprio cortometraggio nato da un'idea di Tarantino rimasta per anni nel cassetto e adesso portata alla luce. Uma Thurman interpreta naturalmente Beatrix Kiddo, la sposa, e durante le prove del suo matrimonio, lo ricordiamo, viene sorpresa in un agguato organizzato da Bill, suo ex amante e mentore, che le spara alla testa lasciandola in fin di vita e privandola del bambino che porta in grembo, che poi non era un bambino ma è una bambina. Insomma, poi c'è la storia di Beatrix che si risveglia con un solo obiettivo, cioè la vendetta. Si fa costruire una katana personalmente dal mitico Hattori Hanzo, che occupa un posto centrale fin dalla locandina italiana. Insomma, è sicuramente da vedere da oggi fino al 3, se trovate quelle 4 ore di tempo per vedere tutto quello che non abbiamo visto nei primi due Kill Bill, potete farlo. Adesso la musica ci porta il nuovo singolo di Somber, si chiama Home Wrecker.

0: 21 Pilots, City Walls, 16:21 qui su Radio Parma, c'è la pubblicità, 36 secondi e poi torniamo con i temi in palla. Abbiamo un altro compleanno da festeggiare, stavo pensando alla canzone, non ho ancora deciso, dopo.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

E Turnstile, I Care, dicevamo di un altro compleanno, una cantante sontuosa, nata ad Atlanta in Georgia il 28 maggio del 1944. Insomma, oggi di ottuagenari ne abbiamo avuti due, uno è John Fogerty che ne ha compiuto 81 e l'altra è lei che ne compie 82. Stiamo parlando della magnifica Gladys Knight, ha iniziato giovanissima, voce di una potenza meravigliosa, e con il suo gruppo Gladys Knight and the Pip, ma qui dalla colonna sonora di 007 Vendetta Privata, License to Kill. Buon compleanno.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: L'IDF comunica che poco fa è stata attaccata Beirut. Dopo l'annuncio dell'esercito israeliano di aver lanciato un attacco mirato, i media libanesi riferiscono che il raid ha colpito la zona sud della capitale. È il primo attacco dell'IDF contro Beirut da 3 settimane a questa parte. Nei giorni scorsi era emersa la contrarietà dell'amministrazione USA a eventuali raid sulla capitale libanese perché in America non vogliono vedere palazzi crollati a Beirut, ma un alto funzionario israeliano aveva affermato che gli attacchi mirati sono esclusi dal diktat del presidente USA Donald Trump.
1: La deputata di Forza Italia Michela Vittoria Brambilla è indagata in un'inchiesta della Procura di Milano per false fatturazioni assieme ad altre persone in relazione alla realizzazione del suo programma TV dalla parte degli animali a un meccanismo di sponsorizzazione. Emerge da un'attività di perquisizione della Guardia di Finanza, come anticipato dal quotidiano La Repubblica online e confermato da fonti qualificate. Perquisizione in corso nelle sedi dell'ENCI, ossia l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana, e di 3 società di produzione televisiva e che non riguardano la parlamentare.
2: Operazione antimafia internazionale sui patrimoni riconducibili al boss Matteo Messina Denaro. Sequestri per oltre 200 milioni di euro e 3 arresti. L'operazione coordinata dalla DDA di Palermo ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 persone, al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie per un valore superiore a 200 milioni di euro.
1: Un paese diviso in 2 parti, ognuna delle quali tira dalla sua senza trovare accordo a interezza. È la fotografia scattata dall'ultimo rapporto Eurispes e che il presidente dell'istituto Gianmaria Fara restituisce nelle sue considerazioni generali. Tra i dati più significativi che emergono dall'indagine spicca il giudizio negativo sull'andamento dei prezzi nel corso dell'anno passato, che aumenta nell'82% dei casi. Una quota molto elevata di famiglie arriva a fine mese ma con difficoltà, e circa 1/3 che usa risparmi accumulati per poter arrivare alla fine del mese.
2: Le temperature medie globali dovrebbero rimanere a livelli record quasi quest'anno e nei prossimi 4 anni. Questo l'allarme lanciato dagli esperti dell'Agenzia Meteorologica e Climatica dell'ONU, i quali si sono basati su un dato in particolare. Gli 11 anni più caldi mai registrati si sono verificati tutti a partire dal 2015. La tendenza dunque è destinata a proseguire, con un nuovo anno da record probabile previsto prima del 2031.
1: Il calcio, c'erano molti dubbi sulla convocazione di Neymar da parte del CT Carlo Ancelotti nella nazionale brasiliana per il mondiale americano. L'ex tecnico del Real Madrid ha invece scelto di portare con sé il 34enne attaccante del Santos, reduce da una stagione che lo ha visto operato ad un ginocchio e poi nuovamente fermo per svariati problemi fisici. Ora un'altra tegola, lesione di secondo grado a un polpaccio, la diagnosi del medico della Seleção, la prognosi di 2-3 settimane di stop, il che rende quasi impossibile il recupero per il debutto del Brasile al mondiale 14 giugno per Neymar.
2: Un flash per il tennis in chiusura: Sinner KO al secondo turno del Roland Garros, Cerundolo vince in 5 set, problemi fisici per il numero 1 al mondo.
1: È tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Quindi avete sentito, insomma, al Roland Garros, brutte notizie, crollo fisico, Sinner KO, aveva la partita in pugno e praticamente l'aveva chiusa, si mancava pochissimo, 6-3, 6-2, 5-1, poi pum, è proprio, non ce l'ha più fatta, non ne aveva più, e quindi c'è stata la clamorosa rimonta di Juan Manuel Cerundolo. Certo che far giocare la gente a mezzogiorno però con la canicule di Parigi, però tu dici anche l'altro a caldo, però insomma, non lo so, continua la maledizione del Roland Garros, anche Sinner si deve inchinare a questa calura molto molto invalidante per lui. È stato proprio male, ho visto qualche immagine, insomma ha chiesto un time out medico, poi ha chiesto di andare in bagno e quando è tornato dal bagno non era più lui, non ce la faceva più. Peccato. E siccome noi abbiamo una canzone per tutte le evenienze, c'è anche il nuovo singolo di Hilary Duff che si chiama Weather for Tennis, cioè il weather è il meteo per il tennis, che oggi evidentemente non era quello adatto, perlomeno non per Jannik Sinner purtroppo.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
4: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. In prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
5: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.

0: I need you all night. All night. Come on, dance with me. I'm levitating.
1: Levitating è Dua Lipa, che sarà la protagonista delle nozze dell'anno, nozze che sono state anticipate. La diva del pop e l'attore Callum Turner si sarebbero dovuti sposare a settembre, ma stanno affrettando i preparativi per il matrimonio, che verrà celebrato in Sicilia, in Italia, e tutti vogliono sposarsi in Italia. Un motivo ci sarà, non sarà che siamo il paese più bello del mondo. Quindi sarà celebrato in Sicilia con una 3 giorni di celebrazioni, matrimonio bello lungo, prevista tra il 5 e il 7 giugno. Non manca molto, manca poco più di una settimana. La pop star britannica non baderà a spese, perché dovrebbe, per celebrare l'unione con il fidanzato, organizzando un evento di primo piano che avrà come quartier generale la magnifica Villa Igea di Palermo, storico hotel a 5 stelle, anche se alcune fonti indicano come location prescelta Bagheria. Quel che è certo però è che saranno nozze ovviamente blindatissime, con l'arrivo di ospiti internazionali che provengono dal mondo della musica, dello spettacolo, del cinema, e verranno coinvolti nella 3 giorni di eventi, cerimonie e festeggiamenti. Mi piacerebbe andare al matrimonio di Dua Lipa, che nei confronti della Sicilia non è un mistero, ha una vera e propria venerazione. Sarebbe già sull'isola, intenta ultimare i preparativi. Ad aiutarla c'è ovviamente una wedding planner molto molto famosa, Alessandra Grillo, che aveva già curato le nozze di Chiara Ferragni e Fedez. Ragazzi, tocchiamo ferro allora. E poi una stilista prestigiosa. Chi ha fatto l'abito di Dua Lipa? Mica l'ha fatto fare dalla sarta che abita sopra casa sua, L'ha fatto disegnare da Donatella Versace, anche lei in Sicilia naturalmente. È un abito da sposa che molti non vedono l'ora di poter ammirare, che proprio nelle prossime ore vedrà la cantante impegnata nell'ultima prova con tutte le sarte di Versace, ago, filo e perline varie. Insomma, tanti auguri, sarà un

0: Nell'estate del 1998 questa canzone si sentiva dappertutto. Bellissima. Desiree, Life. Per chiudere un po' di movimento, Lady Gaga e 2C, Runway. E ci diamo appuntamento a domani. Chiuderemo la settimana come sempre poco dopo le tre. Per oggi però abbiamo finito. Ciao.
1: Finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi. E forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor. I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: All'ultimo grido della sezione Q. Si chiama Radio.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 17 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario la cronaca: la polizia ha dato esecuzione ad un provvedimento di carcerazione a carico di un 68enne resosi responsabile nel 2017 di violenza sessuale nei confronti della nipotina di appena 12 anni. La squadra mobile ha rintracciato il condannato nella sua abitazione a Parma, l'ha portato nel carcere di Via Burra. Deve scontare una pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione. Paura questa mattina nel quartiere San Leonardo, dove una persona di origini straniere è stata aggredita. L'episodio è avvenuto intorno alle 10.30 in via Cagliari, all'incrocio con via Nuoro. La vittima ha riportato lievi ferite per poi essere trasferita al pronto soccorso. La tragedia di Ahmed, il 21enne annegato ieri in Taro, nei pressi della centrale idroelettrica vicino al ponte Maria Luigia. Secondo una prima ricostruzione, erano da poco passate le 15 quando il giovane è stato risucchiato da un vortice che lo ha trascinato nel canale di induzione della centrale e poi a fondo. Il 21enne viveva a San Polo di Torrile e lavorava in un'azienda della zona di Fontevivo. Era andato in fiume, probabilmente in pausa pranzo. I genitori sono invece residenti in Tunisia. Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza e per la riqualificazione degli spazi sotterranei ex Ecobianchi situati in piazza Garibaldi. L'investimento complessivo è di 2.950.000 euro ed è finanziato con fondi del Comune di Parma. Il cantiere avrà una durata prevista di circa un anno. Nel febbraio 2025 le attività di consolidamento dell'area avevano riportato alla luce tracce dell'antico foro romano della città di Parma. Parliamo del meteo. L'ondata di calore ieri a Parma, la massima ha toccato i 36,4 gradi, mai in 150 anni di rilevazioni si sono registrati dati del genere nella storica centralina dell'Università in via D'Azeglio. Siamo circa 10 gradi sopra la media del periodo. Sono possibili però temporali nelle prossime ore. A Parma e provincia, atteso un calo delle temperature, c'è un'allerta meteo gialla che interessa il parmense fino alla mezzanotte di oggi. Passiamo agli spettacoli con la presentazione della stagione d'opera del Teatro Regio, che partirà a gennaio 2027 con Boris Godunov, che torna a Parma dopo 34 anni il 22 gennaio, più altri 7 titoli in cartellone. Invece gli appuntamenti nel weekend: da domani a martedì 2 giugno il Parco Ducale torna a ospitare il Parma Street Food Festival, organizzato da Confesercenti. Cuore della manifestazione, la grande area food con proposte da tutta Italia e dall'estero. In chiusura lo sport e il calcio: si attende il confronto tra la società il Parma e Carlos Cuesta, l'allenatore, entro il fine settimana. Intanto questa sera alle 20.30 al Viola Park di Firenze la finale scudetto del campionato primavera tra il Parma e la Fiorentina. E di tutto questo e molto altro si parla questa sera su 12 TV Parma a partire dalle 21 a Calcio e Calcio. Per il momento è tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Lo sport in primo piano, Jannik Sinner è fuori dal Roland Garros 2026, il numero uno del mondo è stato eliminato al termine di una partita clamorosa contro l'argentino Cerundolo, capace di imporsi in 5 set dopo una rimonta che sembrava impossibile. L'altotesino avanti 6-3, 6-2, 5-1 ha accusato un malessere e problemi di stomaco nel corso del terzo parziale, perdendo progressivamente lucidità ed energie. Cerundolo ne ha approfittato recuperando il terzo parziale fino al 7-5 e dominando poi il quarto set per 6-1. Nel quinto, con l'azzurro ancora visibilmente a corto di energie, l'argentino ha completato la rimonta imponendosi 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1.
1: Sciopero generale proclamato per domani dalla Confederazione Unitaria di Base. L'agitazione riguarderà tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità del genocidio a Gaza. Secondo i sindacati, la mobilitazione coinvolgerà sia il personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord, sia quello delle aziende di trasporto locali.
2: Un italiano di 38 anni, Steven Mattaboni, è stato ucciso da uno squalo nelle acque dell'Australia occidentale. L'uomo, residente a Montagna Alta in provincia di Sondrio, in Valtellina, sarebbe stato attaccato dall'animale durante un'immersione di pesca subacquea vicino a Rottens Island, non lontano da Perth. La vittima, di origine valtellinese da parte del padre ma residente a Perth, si trovava in mare con alcuni amici quando è stato aggredito dal pesce-cane che, secondo le prime informazioni, sarebbe stato lungo circa 4 metri.
1: Chiesto l'ergastolo per Cinzia Dalpino, l'imprenditrice balneare di 65 anni accusata di aver ucciso investendolo più volte a bordo di un SUV il 52enne Nureddine Mezgui, che gli aveva rubato poco prima la borsa. E questa la richiesta formulata dal pubblico ministero Sara Paolino nei confronti di Dalpino, che travolse Mezgui a Viareggio in provincia di Lucca nel settembre 2024. Nel frattempo la perizia psichiatrica effettuata sull'imprenditrice 65enne ha escluso il vizio di mente, ritenendola quindi capace di intendere.
2: Dopo 50 anni di vita, la GESCI, Associazione Nazionale degli Scout Cattolici Italiani, apre le porte ai volontari omosessuali e transgender di qualunque orientamento e identità. Una svolta epocale sul tema dei diritti della comunità LGBTQIA+, che si inserisce in un tempo di parziali aperture da parte del Vaticano e delle associazioni cattoliche.
1: Le temperature medie globali dovrebbero rimanere a livelli record o quasi quest'anno e nei prossimi 4 anni. Questo l'allarme lanciato dagli esperti dell'Agenzia Meteorologica e Climatica dell'ONU, i quali si sono basati su un dato in particolare: gli 11 anni più caldi mai registrati si sono verificati tutti a partire dal 2015. La tendenza dunque è destinata a proseguire, con un nuovo anno da record probabile previsto prima del 2031.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
1: Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
2: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 18 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario la cronaca: la polizia ha dato esecuzione ad un provvedimento di carcerazione a carico di un 68enne resosi responsabile nel 2017 di violenza sessuale nei confronti della nipotina di appena 12 anni. La squadra mobile ha rintracciato il condannato nella sua abitazione a Parma, lo ha portato nel carcere di Via Burra. Deve scontare una pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione. Paura questa mattina nel quartiere San Leonardo, dove una persona di origini straniere è stata aggredita. L'episodio è avvenuto intorno alle 10.30 in via Cagliari, l'incrocio con via Nuoro. La vittima ha riportato lievi ferite per poi essere trasferita al pronto soccorso. La tragedia di Ahmed, il 21enne annegato ieri in Taro, nei pressi della centrale idroelettrica vicino al ponte Maria Luigia. Secondo una prima ricostruzione, erano da poco passate le 15 quando il giovane è stato risucchiato da un vortice che lo ha trascinato nel canale di induzione della centrale e poi a fondo. Il 21enne viveva a San Polo di Torrile e lavorava in un'azienda della zona di Fontevivo. Era andato in fiume, probabilmente in pausa pranzo. I genitori sono invece residenti in Tunisia. Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza e per la riqualificazione degli spazi sotterranei ex Cobianchi situati in piazza Garibaldi. L'investimento complessivo è di 2.950.000 euro ed è finanziato con fondi del Comune di Parma. Il cantiere avrà una durata prevista di circa un anno. Nel febbraio 2025 le attività di consolidamento dell'area avevano riportato alla luce tracce dell'antico foro romano della città di Parma. Parliamo del meteo. L'ondata di calore ieri a Parma, la massima ha toccato i 36,4 gradi, mai in 150 anni di rilevazioni si sono registrati dati del genere nella storica centralina dell'università in via D'Azeglio. Siamo circa 10 gradi sopra la media del periodo. Sono possibili però temporali nelle prossime ore a Parma e provincia. Atteso un calo delle temperature, c'è un'allerta meteo gialla che interessa il parmense fino alla mezzanotte di oggi. Passiamo agli spettacoli con la presentazione della stagione d'opera del Teatro Regio, che partirà a gennaio 2027 con Boris Godunov, che torna a Parma dopo 34 anni il 22 gennaio, più altri 7 titoli in cartellone. Invece gli appuntamenti nel weekend: da domani a martedì 2 giugno il Parco Ducale torna a ospitare il Parma Street Food Festival, organizzato da Confesercenti. Cuore della manifestazione, la grande area food con proposte da tutta Italia e dall'estero. In chiusura lo sport, il calcio: si attende il confronto tra la società, il Parma, e Carlos Cuesta, l'allenatore, entro il fine settimana. Intanto questa sera alle 20.30 al Viola Park di Firenze la finale scudetto del campionato primavera tra il Parma e la Fiorentina. E di tutto questo e molto altro si parla questa sera su 12 TV Parma a partire dalle 21 a Calcio e Calcio. Per il momento è tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma, telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
7: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
8: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La guerra in Iran potrebbe essere giunta a un punto di svolta. Secondo la testata online statunitense Axios, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum di intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare i negoziati sul programma nucleare di Teheran. Il condizionale d'obbligo perché manca ancora il via libera di Donald Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo ed esprimersi. Secondo due funzionari USA e una fonte regionale sentiti da Axios, i termini dell'accordo sono stati sostanzialmente concordati martedì, ma entrambe le parti dovevano ancora ottenere l'approvazione dei vertici.
1: Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. La notizia della morte dell'uomo è stata resa nota dall'associazione di volontari Memorial, che ha scritto: il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia. Pineschi, 42 anni, era partito come volontario in difesa dell'Ucraina dopo l'invasione russa iniziata nel 2022. Originario di La Spezia, ex alpino, la vittima aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq.
2: Un italiano di 38 anni, Steven Mattaboni, è stato ucciso da uno squalo nelle acque dell'Australia occidentale. L'uomo, originario di Montagna Alta in provincia di Sondrio, in Valtellina, sarebbe stato attaccato dall'animale durante un'immersione di pesca subacquea non lontano da Perth. La vittima, di origine valtellinese da parte di padre ma residente a Perth, si trovava in mare con alcuni amici quando è stato aggredito dal pescecane che, secondo le prime informazioni, sarebbe stato lungo circa 4 metri.
1: Il gestore della discoteca Teatro della Strage di Corinaldo, La Lanterna Azzurra, dove l'8 dicembre 2018 morirono 5 giovanissimi e una mamma nel tentativo di fuggire dalla banda dello spray al peperoncino, è stato accompagnato in carcere dai carabinieri, che hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Corte d'Appello di Ancona. Il 38enne dovrà espiare una pena definitiva pari a 5 anni di reclusione per omicidio colposo e crollo di costruzioni o altri disastri dolosi, ed è stato portato nella casa circondariale di Ancona.
2: Un paese diviso in due parti, ognuna delle quali tira dalla sua senza trovare accordo e interezza. È la fotografia scattata dall'ultimo rapporto Eurispes che il presidente dell'istituto, Gianmaria Fara, restituisce nelle sue considerazioni generali. Tra i dati più significativi che emergono dall'indagine, spicca il giudizio negativo sull'andamento dei prezzi nel corso dell'anno passato, che aumenta nell'82% dei casi. Una quota molto elevata di famiglie arriva a fine mese ma con difficoltà, e circa un terzo usa i risparmi accumulati per poter arrivare alla fine del mese.
1: Il tennis, battuta d'arresto per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale, ha ceduto all'argentino Juan Manuel Cerúndolo ed esce dunque dal Roland Garros. Tutto sembrava andare per il meglio quando, ad un passo dalla vittoria nel terzo set, ha accusato un malessere che lo ha costretto a uscire brevemente dal campo. Al rientro, la rimonta dell'avversario, che alla fine ha conquistato il passaggio al terzo turno, al quinto set, con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
4: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
5: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 19 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi, in apertura di notiziario La Cronaca. Ha abusato più volte della nipotina, numerosi episodi di violenza sessuale quando lei aveva 12 anni, fatti risalgono al 2017. Dopo la condanna, la polizia ha dato esecuzione a un provvedimento di carcerazione a carico di un 68enne. La squadra mobile ha rintracciato l'uomo nella sua abitazione a Parma e lo ha portato nel carcere di Via Burla. Deve scontare una pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione. Le indagini sono partite da una confessione che la giovane fece a scuola ad un'amica, che poi raccontò tutto ad un insegnante. Paura questa mattina nel quartiere San Leonardo, dove una persona di origine straniera è stata aggredita. L'episodio è avvenuto intorno alle 10.30 in via Cagliari, l'incrocio con via Nuoro. La vittima ha riportato ferite giudicate lievi per poi essere trasferita al pronto soccorso. La tragedia di Ahmed, il 21enne, annegato ieri in Taro, nei pressi della centrale idroelettrica vicino al ponte Maria Luigia. Secondo una prima ricostruzione, erano da poco passate le 15 quando il giovane è stato risucchiato da un vortice che lo ha trascinato nel canale di induzione della centrale, poi a fondo. Il 21enne viveva a San Polo di Torrile, lavorava in un'azienda della zona di Fontevivo. Era andato in fiume in pausa pranzo. I genitori sono invece in Tunisia. Le opere pubbliche, sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza e per la riqualificazione degli spazi sotterranei dell'ex Cobianchi situati al piano di sotto di piazza Garibaldi. L'investimento complessivo è di 2.950.000 euro ed è finanziato con fondi dell'amministrazione comunale. Il cantiere avrà una durata prevista di circa un anno. Nel febbraio 2025 le attività di consolidamento e riqualificazione dell'area avevano riportato alla luce tracce dell'antico foro romano di Parma. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato i nuovi cavalieri del lavoro. Tra loro c'è Patrizia Zucchi, presidente e amministratore delegato del gruppo fidentino Socogas. L'ondata di calore oggi a Parma, la massima ha toccato i 34,2 gradi, 8 in più delle medie stagionali. Sono possibili temporali nelle prossime ore, atteso un calo delle temperature. C'è un'allerta meteo gialla che interessa il parmese fino alla mezzanotte di domani, venerdì. Ora gli spettacoli con la presentazione della stagione d'opera del Regio. 8 i titoli, di cui 6 opere, un concerto e un'operetta, con 5 nuovi allestimenti, 4 coproduzioni nazionali e internazionali, 2 opere nuove. Il 22 gennaio Boris Godunov apre la stagione tornando al Regio per la quinta volta dopo 34 anni in un nuovo allestimento realizzato nei laboratori del Regio. Leo Muscato ne firma la regia. Sul podio James Conlon dirige la filarmonica Arturo Toscanini. E domani alle 18 al Ridotto del Regio torna 1728 Gazzetta Incontra, doppio evento dedicato al calcio d'altri tempi. Ci saranno Gigi Garanzini, Roberto Boninsegna e Alessandro Pilloni. E da domani a martedì 2 giugno il Parco Ducale torna a ospitare il Parma Street Food Festival, organizzato da Confesercenti. Cuore della manifestazione, la grande area food con proposte da tutta Italia e dall'estero. In chiusura, lo sport con il calcio. Si attende il confronto tra il Parma e Carlos Cuesta, è atteso entro il fine settimana. Intanto questa sera alle 20.30 al Viola Park la finale scudetto del campionato primavera tra Parma e Fiorentina. Di tutto questo e molto altro si parla questa sera alle 21 su 12 TV Parma. Torna Calcio e Calcio. È tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
0: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
8: Radio Parma, la radio siamo noi.

Pharma, la tua playlist ogni giorno.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La Procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone. Il consulente tecnico nominato per l'esame è il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco in cui ha perso la vita il 13 agosto del 2007. E Chiara Poggi.
1: L'Iran e gli Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo, ma serve il via libera finale del presidente americano. Intanto gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale, intercettato dai droni iraniani. I Pasdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz.
2: Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. Ne dà notizia l'associazione di Volontari Memorial. Il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia. Alex Pineschi aveva sottoscritto un contratto con le forze armate di Kiev e presumibilmente faceva parte delle forze speciali dell'intelligence del Ministero della Difesa ucraina, a quanto si apprende. Pineschi, spezzino, avrebbe compiuto 43 anni il 17 ottobre. Aveva fatto il contractor in altri teatri di guerra, tra i quali la Siria e il Kurdistan.
1: L'attacco col coltello che ha ferito tre persone oggi alla stazione ferroviaria di Winterthur vicino a Zurigo in Svizzera è stato classificato dalle autorità come un atto terroristico. Sottolineo il modo particolare il termine attacco terroristico, dichiarato Mario Ferrer, responsabile della sicurezza di Zurigo, in una conferenza stampa, aggiungendo poi che è chiaro dalla scena che il movente di questo atto va ricercato nell'ambito della radicalizzazione e dell'estremismo.
2: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il carovita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti, coinvolti anche altri settori tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
1: Siamo allo sport con il tennis. Yannick Sinner amaro al Roland Garros 2026. Oggi il tennista azzurro è stato eliminato da Juan Manuel Cerúndolo al secondo turno dello Slam francese dopo aver accusato un colpo di calore. Sinner, padrone del match per quasi 3 set, si è spento e ha perso in 5 set. Colpa del caldo, un malore, nessuno è un robot, nessuno è costruito per non fallire mai, ha detto il tennista azzurro in conferenza stampa. Oggi è andata così, non ho semplicemente visto l'uscita ed è una cosa che normalmente non mi succede, conclude Sinner. Ed è appena arrivata in redazione un'ultima ora di calcio. C'è l'accordo tra il Napoli e l'allenatore Massimiliano Allegri. Sarà dunque l'ex Milan e Juventus il nuovo allenatore del Napoli per la prossima stagione.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 19 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi, in apertura di notiziario La Cronaca. Ha abusato più volte della nipotina, numerosi episodi di violenza sessuale quando lei aveva 12 anni, fatti risalgono al 2017. Dopo la condanna, la polizia ha dato esecuzione a un provvedimento di carcerazione a carico di un 68enne. La squadra mobile ha rintracciato l'uomo nella sua abitazione a Parma e lo ha portato nel carcere di Via Burla. Deve scontare una pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione. Le indagini sono partite da una confessione che la giovane fece a scuola ad un'amica, che poi raccontò tutto ad un insegnante. Paura questa mattina nel quartiere San Leonardo, dove una persona di origine straniera è stata aggredita. L'episodio è avvenuto intorno alle 10.30 in via Cagliari, l'incrocio con via Nuoro. La vittima ha riportato ferite giudicate lievi per poi essere trasferita al pronto soccorso. La tragedia di Ahmed, il 21enne, annegato ieri in Taro, nei pressi della centrale idroelettrica vicino al ponte Maria Luigia. Secondo una prima ricostruzione, erano da poco passate le 15 quando il giovane è stato risucchiato da un vortice che lo ha trascinato nel canale di induzione della centrale, poi a fondo. Il 21enne viveva a San Polo di Torrile, lavorava in un'azienda della zona di Fontevivo. Era andato in fiume in pausa pranzo. I genitori sono invece in Tunisia. Le opere pubbliche, sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza e per la riqualificazione degli spazi sotterranei dell'ex Cobianchi situati al piano di sotto di piazza Garibaldi. L'investimento complessivo è di 2.950.000 euro ed è finanziato con fondi dell'amministrazione comunale. Il cantiere avrà una durata prevista di circa un anno. Nel febbraio 2025 le attività di consolidamento e riqualificazione dell'area avevano riportato alla luce tracce dell'antico foro romano di Parma. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato i nuovi cavalieri del lavoro. Tra loro c'è Patrizia Zucchi, presidente e amministratore delegato del gruppo fidentino Socogas. L'ondata di calore oggi a Parma, la massima ha toccato i 34,2 gradi, 8 in più delle medie stagionali. Sono possibili temporali nelle prossime ore, atteso un calo delle temperature. C'è un'allerta meteo gialla che interessa il parmese fino alla mezzanotte di domani, venerdì. Ora gli spettacoli con la presentazione della stagione d'opera del Regio. 8 i titoli, di cui 6 opere, un concerto e un'operetta, con 5 nuovi allestimenti, 4 coproduzioni nazionali e internazionali, 2 opere nuove. Il 22 gennaio Boris Godunov apre la stagione tornando al Regio per la quinta volta dopo 34 anni in un nuovo allestimento realizzato nei laboratori del Regio. Leo Muscato ne firma la regia. Sul podio James Conlon dirige la filarmonica Arturo Toscanini. E domani alle 18 al Ridotto del Regio torna 1728 Gazzetta Incontra, doppio evento dedicato al calcio d'altri tempi. Ci saranno Gigi Garanzini, Roberto Boninsegna e Alessandro Pilloni. E da domani a martedì 2 giugno il Parco Ducale torna a ospitare il Parma Street Food Festival, organizzato da Confesercenti. Cuore della manifestazione è la grande area food, con proposte da tutta Italia e dall'estero. In chiusura lo sport con il calcio, si attende il confronto tra il Parma e Carlos Cuesta, è atteso entro il fine settimana. Intanto questa sera alle 20.30 al Viola Park la finale scudetto del campionato primavera tra Parma e Fiorentina. Di tutto questo e molto altro si parla questa sera alle 21 su 12 TV Parma, torna Calcio e Calcio. È tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
7: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
0: Cap Service a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
8: Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.
9: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
10: Buonasera dalla redazione.
11: La Procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone. Il consulente tecnico nominato per l'esame è il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, in cui ha perso la vita il 13 agosto del 2007. E Chiara Poggi.
10: L'Iran e gli Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo, ma serve il via libera finale del presidente americano. Intanto gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale, intercettato dai droni iraniani. I Pasdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz.
11: Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. Ne dà notizia l'associazione di Volontari Memorial. Il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia. Alex Pineschi aveva sottoscritto un contratto con le forze armate di Kiev e presumibilmente faceva parte delle forze speciali dell'intelligence del Ministero della Difesa ucraina, a quanto si apprende. Pineschi, spezzino, avrebbe compiuto 43 anni il 17 ottobre. Aveva fatto il contractor in altri teatri di guerra, tra i quali la Siria e il Kurdistan.
10: L'attacco col coltello che ha ferito tre persone oggi alla stazione ferroviaria di Winterthur vicino a Zurigo in Svizzera è stato classificato dalle autorità come un atto terroristico. Sottolineo in modo particolare il termine attacco terroristico, dichiarato Mario Ferr, responsabile della sicurezza di Zurigo, in una conferenza stampa, aggiungendo poi che è chiaro dalla scena che il movente di questo atto va ricercato nell'ambito della radicalizzazione e dell'estremismo.
11: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il carovita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti. Coinvolti anche altri settori, tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
10: Siamo allo sport con il tennis. Yannick Sinner amaro al Roland Garros 2026. Oggi il tennista azzurro è stato eliminato da Juan Manuel Cerúndolo al secondo turno dello Slam francese dopo aver accusato un colpo di calore. Sinner, padrone del match per quasi 3 set, si è spento e ha perso in 5 set. Colpa del caldo, un malore, nessuno è un robot, nessuno è costruito per non fallire mai, ha detto il tennista azzurro in conferenza stampa. Oggi è andata così, non ho semplicemente visto l'uscita ed è una cosa che normalmente non mi succede, conclude Sinner. Ed è appena arrivata in redazione un'ultima ora di calcio. C'è l'accordo tra il Napoli e l'allenatore Massimiliano Allegri. Sarà dunque l'ex Milan e Juventus il nuovo allenatore del Napoli per la prossima stagione.
11: Per ora è tutto, a più tardi.
9: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 20 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi, in apertura di notiziario La Cronaca. Ha abusato più volte della nipotina, numerosi episodi di violenza sessuale quando lei aveva 12 anni, fatti risalgono al 2017. Dopo la condanna, la polizia ha dato esecuzione a un provvedimento di carcerazione a carico di un 68enne. La squadra mobile ha rintracciato l'uomo nella sua abitazione a Parma e lo ha portato nel carcere di Via Burla. Deve scontare una pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione. Le indagini sono partite da una confessione che la giovane fece a scuola ad un'amica, che poi raccontò tutto ad un insegnante. Paura questa mattina nel quartiere San Leonardo, dove una persona di origine straniera è stata aggredita. L'episodio è avvenuto intorno alle 10.30 in via Cagliari, l'incrocio con via Nuoro. La vittima ha riportato ferite giudicate lievi per poi essere trasferita al pronto soccorso. La tragedia di Ahmed, il 21enne, annegato ieri in Taro, nei pressi della centrale idroelettrica vicino al ponte Maria Luigia. Secondo una prima ricostruzione, erano da poco passate le 15 quando il giovane è stato risucchiato da un vortice che lo ha trascinato nel canale di induzione della centrale, poi a fondo. Il 21enne viveva a San Polo di Torrile, lavorava in un'azienda della zona di Fontevivo. Era andato in fiume in pausa pranzo. I genitori sono invece in Tunisia. Le opere pubbliche, sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza e per la riqualificazione degli spazi sotterranei dell'ex Cobianchi situati al piano di sotto di Piazza Garibaldi. L'investimento complessivo è di 2.950.000 euro ed è finanziato con fondi dell'amministrazione comunale. Il cantiere avrà una durata prevista di circa un anno. Nel febbraio 2025 le attività di consolidamento e riqualificazione dell'area avevano riportato alla luce tracce dell'antico foro romano di Parma. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato i nuovi cavalieri del lavoro. Tra loro c'è Patrizia Zucchi, presidente e amministratore delegato del gruppo fidentino Socogas. L'ondata di calore oggi a Parma, la massima ha toccato i 34,2 gradi, 8 in più delle medie stagionali. Sono possibili temporali nelle prossime ore, atteso un calo delle temperature. C'è un'allerta meteo gialla che interessa il parmense fino alla mezzanotte di domani, venerdì. Ora gli spettacoli con la presentazione della stagione d'opera del Regio. 8 i titoli, di cui 6 opere, un concerto e un'operetta, con 5 nuovi allestimenti, 4 coproduzioni nazionali e internazionali, 2 opere nuove. Il 22 gennaio Boris Godunov apre la stagione tornando al Regio per la quinta volta dopo 34 anni in un nuovo allestimento realizzato nei laboratori del Regio. Leo Muscato ne firma la regia. Sul podio James Conlon dirige la filarmonica Arturo Toscanini. E domani alle 18 al ridotto del Regio torna 1728 Gazzetta Incontra, doppio evento dedicato al calcio d'altri tempi. Ci saranno Gigi Garanzini, Roberto Boninsegna e Alessandro Pilloni. E da domani a martedì 2 giugno il Parco Ducale torna a ospitare il Parma Street Food Festival, organizzato da Confesercenti. Cuore della manifestazione la grande area food, con proposte da tutta Italia e dall'estero. In chiusura lo sport con il calcio, si attende il confronto tra il Parma e Carlos Cuesta, è atteso entro il fine settimana. Intanto questa sera alle 20.30 al Viola Park la finale scudetto del campionato primavera tra Parma e Fiorentina. Di tutto questo e molto altro si parla questa sera alle 21 su 12 TV Parma, torna Calcio e Calcio. È tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
7: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito e pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
0: Cap Service a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
8: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
9: Buonasera dalla redazione.
10: La procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone. Il consulente tecnico nominato per l'esame è il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco in cui ha perso la vita il 13 agosto del 2007. Chiara Poggi.
9: L'Iran e gli Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo, ma serve il via libera finale del presidente americano. Intanto gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale intercettato dai droni iraniani. I Pasdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz.
10: Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. Ne dà notizia l'associazione di Volontari Memorial. Il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia. Alex Pineschi aveva sottoscritto un contratto con le forze armate di Kiev e presumibilmente faceva parte delle forze speciali dell'intelligence del Ministero della Difesa ucraina, a quanto si apprende. Pineschi, spezzino, avrebbe compiuto 43 anni il 17 ottobre. Aveva fatto il contractor in altri teatri di guerra, tra i quali la Siria e il Kurdistan.
9: L'attacco col coltello che ha ferito tre persone oggi alla stazione ferroviaria di Winterthur vicino a Zurigo in Svizzera è stato classificato dalle autorità come un atto terroristico. Sottolineo il modo particolare il termine attacco terroristico, dichiarato Mario Ferrer, responsabile della sicurezza di Zurigo, in una conferenza stampa, aggiungendo poi che è chiaro dalla scena che il movente di questo atto va ricercato nell'ambito della radicalizzazione e dell'estremismo.
10: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il carovita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti. Coinvolti anche altri settori, tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
9: Siamo allo sport con il tennis. Yannick Sinner amaro a Roland Garros 2026. Oggi il tennista azzurro è stato eliminato da Juan Manuel Cerúndolo al secondo turno dello Slam francese dopo aver accusato un colpo di calore. Sinner, padrone del match per quasi tre set, si è spento e ha perso in 5 set. Colpa del caldo, un malore, nessuno è un robot, nessuno è costruito per non fallire mai, ha detto il tennista azzurro in conferenza stampa. Oggi è andata così, non ho semplicemente visto l'uscita ed è una cosa che normalmente non mi succede, conclude Sinner. Ed è appena arrivata in redazione un'ultima ora di calcio. C'è l'accordo tra il Napoli e l'allenatore Massimiliano Allegri. Sarà dunque l'ex Milan e Juventus il nuovo allenatore del Napoli per la prossima stagione.
10: Per ora è tutto, a più tardi.
8: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Stai entrando nel magico mondo di Blu Notte. Questa è la notte di RPM.
0: Blu Notte.

0: blu. Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.